come i tuoi. Così neri, così soli che se li guardo ancora e non li muoio, diventan belli anche i miei. Si capisce da come ridi che fai finta, che non capisci, non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che se ti guarda diventa rossa, morirai.

0: Questa è la musica della notte in blu.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the
0: Questa è la musica della notte in blu.

0: è la musica della notte in blu.
1: Raccontami.
0: Questa è la musica della notte in blu. Questa è la musica del

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che tipi stipendi, e un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io c'è tempo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente, io voglio

Questa è la musica della notte in blu. Questa è la musica della notte in blu. Questa è la musica della

0: Siri, un bacio e buon'estate a tutti gli amici di In Blu.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo della lite Italia-Spagna, su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza, lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumy, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
2: Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara e in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960 colombe in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio. I'm

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La questione migranti torna in primo piano nel dibattito politico europeo. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui dichiarano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, non c'è tregua per Gaza. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Ed ora in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Lanci incrociati anche da parte della Russia di missili e droni raggiunta Kiev e a Sumy ci sono almeno 14 feriti. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista, 29enne, Caltanissetta, Cristiano Degnani Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando reato di omicidio nautico. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 2:27 della notte nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Napoli, l'evento si è verificato ad una profondità di circa 4 km. Non ci sono danni a persone o a edifici. E poi chiudiamo con la morte di Livio Berruti, 86 anni, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade, da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani, soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 exagrin, 38 grein. Affidabilità alta.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Grazie.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

chiudiamo con una delle artiste più interessanti della scena contemporanea. Rasvin Lane, con Fuorilegge, conferma il suo stile elegante e internazionale. La produzione unisce pop, elettronica e urban, creando un'atmosfera perfetta per le serate estive. La sua crescita negli ultimi anni è stata costante e questo brano rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera recente. Una chiusura perfetta per una puntata dedicata ai tormentoni che continuano a farci compagnia anno dopo anno. Cosa

tempo è volato, letteralmente, proprio come succede alle estate più belle. Spero che almeno una di queste canzoni vi abbia portato a una vacanza, a un viaggio, a un amore o semplicemente a un momento felice. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver scelto Radio Fa Buon Sangue. Beh, noi ci ritroviamo nella prossima puntata con altri tormentoni, altre curiosità e tanta buona musica. Nel frattempo continuate a vivere la vostra estate, una canzone alla volta. Ciao a

0: Eccoci in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un applauso ad Andrea Collalto che ci ha fatto fare un viaggio nel tempo con i 10 tormentoni che ci hanno accompagnato nelle estati di ieri, di oggi e forse anche di domani. Brani che hanno un potere incredibile, basta sentirne 3 secondi e all'improvviso ti ritrovi in motorino senza casco, con la crema solare al cocco, il ghiacciolo che cola sulla mano e la convinzione che quell'amore estivo sarebbe durato. Ah, quanti Andrea, almeno fino a Ferragosto magari. Ma noi, oltre ai ricordi, vogliamo portarvi anche qualche bella notizia, come sempre. Questa arriva direttamente dagli Stati Uniti, finalmente, dove la ricerca ha fatto un passo davvero importante nel mondo delle trasfusioni. La Food and Drug Administration, l'ente americano che autorizza farmaci e dispositivi sanitari, ha approvato il primo plasma liofilizzato destinato alle trasfusioni d'emergenza. Cioè, tradotto in parole semplici, niente più congelatori, niente lunghi tempi di scongelamento. Insomma, questo plasma può essere conservato a temperatura ambiente. Dicono che resiste agli sbalzi di temperatura in pochi minuti e è pronto all'utilizzo. Provate a pensare anche adesso ai terremoti, a un'alluvione, a una missione di soccorso, un incidente in una zona isolata o persino un intervento militare. In tutti questi casi ogni minuto può fare veramente la differenza, e avere plasma immediatamente disponibile significa poter intervenire molto più rapidamente. Il prodotto è stato progettato proprio per essere trasportato facilmente, un kit completo, compatto e pronto all'uso, pensato per arrivare dove gli ospedali sono lontani o dove le condizioni rendono difficile utilizzare il plasma tradizionale. Insomma, la tecnologia continua a fare passi da gigante, ma c'è una cosa che nessuna innovazione potrà mai sostituire: il gesto di chi quel plasma lo dona. Perché senza donatori non esisterebbe nessuna medicina del futuro. E allora continuiamo a fare buona musica, ma soprattutto continuiamo a fare buon sangue. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue, perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato.
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Quest'oggi una bella chiacchierata con la nostra amica, molto interessante, con Fabiola Pruni. Stiamo parlando già da un po'. Nel tuo percorso ci sono stati due trapianti di rene, ma
1: sì.
0: Se non erro, dietro ogni trapianto c'è anche una scelta d'amore fatta da una persona o dalla famiglia. Quanto è cambiato il significato?
1: Certo.
0: Ed è la parola dono per te.
1: Soprattutto, oltretutto due trapianti di rene, uno l'opposto dell'altro, perché il primo mi ha donato il rene la mia mamma, mia madre, ed è durato 25 anni.
0: Che fantastica persona.
1: Veramente, tuttora vivente e sta benissimo per fortuna, quindi non ha avuto neanche flaschi.
0: Sai, tu ringrazi tua mamma ringrazia te, perché insomma se ne è levata una ma sta ancora bene, vedi?
1: Sta benissimo infatti. E invece il secondo purtroppo ho avuto un rigetto, non è mai partito, anzi sono stata più male che bene, ma io per questa persona ho comunque sempre provato gratitudine, quello anche nel momenti più bui, che sono stata lì lì per andare diciamo all'altro mondo due o tre volte, non ho mai detto porca miseria.
0: Però il tuo destino era così e sei qui a raccontarcelo non solo a noi ma a tutti gli altri, vuol dire che era il tuo destino, era questo, no?
1: Sì, adesso sono in lista per il terzo.
0: Ah, vedi. E che in lista poi, diciamo, non è che sei solo tu, ci sono diverse persone.
1: Tantissime.
0: Vabbè, insomma, molte persone che verranno poi assistere al tuo spettacolo, perché diciamo che di questa sfiga, parliamone pure così, probabilmente hai trasformato in uno spettacolo, e molte persone probabilmente non hanno mai vissuto una situazione simile, come anche, cioè, parlo anche di me, no? Ma qual è l'emozione, il pensiero che speri portino a casa anche i nostri amici adesso, una volta usciti dal teatro o anche sentendoti in radio?
1: Ah, guarda, la frase ricorrente che ho sentito da tutte le persone che sono venute al mio spettacolo è stata: non mi lamenterò mai più. Quella è stata la frase che ho sentito dalla maggior parte delle persone.
0: Io un po' di soddisfazione ce l'avrai almeno.
1: tanta, guarda. Tanta, anche perché se hai notato il titolo è Una vita straordinaria, sì, quindi non è che io sono una superman o dei poteri paranormali, io sono una persona comunque ordinaria, stra, perché appunto in tutte le cose che ha avuto c'è riuscita a trovare il positivo, c'è riuscita a trovare la forza di andare avanti.
0: Beh, è bellissima questa cosa, e cioè nel senso è quello che stai facendo, quello che dici, quello insomma come ti esprimi, e soprattutto quello, il fatto che tu vai in giro anche a raccontarlo, e questo, come facciamo noi anche con Radio Fa Buon Sangue da tanti anni, è un modo più utile per raggiungere tantissima gente.
1: Sì. E è quello il mio scopo.
0: Certo, e noi siamo con te. Allora, intanto adesso noi tra poco avremo l'ultima parte della nostra intervista, che è stata davvero speciale. Parleremo anche di futuro, di sogni, di quella forza che spesso scopriamo di avere quando pensiamo di non averne più. Quindi
1: adesso
0: gli amici restano con noi, perché fra un po' ritorneremo con Fabiola. Musica!
2: La testa gira, gira, gira.
3: Arrivo, vorrei arrivo.
4: Chiara Galeazzo. Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Ciao a tutti.

0: arrivati all'ultima parte di questa intervista bellissima con Fabiola Pruni, che poi spero di avere ancora con noi più avanti. Ma scusa Fabiola, sei andata via? No, sei qui, sì.
1: No, ci sono.
0: No, perché sai, o alla prima o alla terza se ne vanno.
1: No.
0: Se potessi incontrare la Fabiola bambina, no? Cioè, che iniziava questo lungo percorso, e visto che magari possiamo dare qualche consiglio, che le daresti a oggi un consiglio con tutta l'esperienza che hai maturato?
1: Le direi di non perdere mai il sorriso, perché io molte cose della mia infanzia purtroppo sono state talmente tragiche, diciamo, che io non me le ricordo, me ne ricordo alcune. Paradossalmente quelle che mi ricordo sono le più allegre. E allora, e mia mamma infatti mi ha sempre detto che nonostante entravo e uscivo dagli ospedali quotidianamente, io ero sempre allegra. Infatti aiutavo le infermiere a portare i medicinali, perché chiaramente ero sempre la più piccola dei reparti, certo, dove andavo. E allora ha detto mia mamma che comunque io ho sempre sorriso.
0: Questo
1: ero
0: che,
1: la cocca di tutti.
0: Da che età Fabiola hai avuto il problema?
1: Guarda, io il primo intervento della mia vita l'ho fatto a 10 giorni.
0: Ah, bene.
1: Quindi ho iniziato subito.
0: Beh, ti sei tolta il pensiero subito.
1: Ah, sì, subito. Quindi guarda, io conosco talmente bene le sale operatorie che ormai ci potrei lavorare.
0: Certo, ci credo, guarda.
1: Ascolta, sì, perché
0: quanti infermieri e quanti dottori, insomma, hai conosciuto, ecco, anche.
1: Guarda, l'ultimo spettacolo che ho fatto, appunto, quello all'Arena, alla Rocca di Ravaldino, diciamo che i tre quarti del pubblico era composto da infermieri. Tant'è che avevo detto ai miei colleghi: o se qualcuno stasera sta male, è tranquillissimo, perché certo, fra infermieri e dottori siamo a posto.
0: Ah, bene. Ascolta, chi ci sta magari sentendo e magari sta vivendo un momento difficile come tu, oppure conosce una persona che sta affrontando una malattia anche abbastanza rara, qual è il messaggio che le vuoi lasciare a loro e a tutti gli ascoltatori anche di Radio Famosangue, perché non è solo per quelli che non stanno bene, anche per quelli che stanno bene e che devono aiutare quelli che non stanno bene?
1: Ah, certo, assolutamente, che effettivamente hai detto una cosa giusta: il lavoro delle persone che stanno vicino a persone che soffrono è molto molto importante. Ecco, io direi una cosa a loro: direi sì, chiaramente, di aiutarli nel modo più professionale e più amichevole. Il modo che io ho sempre preferito, diciamo, è quello appunto del sorriso. Io ribadisco molto su questo, perché molte volte le persone che soffrono hanno proprio bisogno, più che di una medicina, di un dottore, hanno bisogno di una persona che creda in loro e che gli dica di non mollare e di andare avanti col sorriso, perché una soluzione c'è. La soluzione c'è sempre e soprattutto è questo lo spirito giusto, perché se tu aiuti una persona standole vicino, incoraggiandola a dire che comunque nel futuro può fare questo, può fare quest'altro, questa persona comincia a crederci piano piano.
0: Fabiola,
1: e ti dirò di più, le medicine, scusa se ti ho interrotto,
0: no, vai.
1: Le medicine che gli dai funzionano il triplo così.
0: Ah, ci credo. Fabiola, sì, grazie davvero per aver condiviso con noi una parte così importante nella tua vita.
1: Grazie a voi di avermi contattato e di avermi dato la possibilità.
0: Certo, ma ci sentiremo ancora. Cartella clinica di una vita, tra parentesi, straordinaria, non è secondo me soltanto uno spettacolo teatrale, è un invito a guardare la vita, certo, anche con occhi diversi, a scoprire,
1: esatto,
0: che dietro ogni cicatrice può nascondersi anche una bella rinascita, no?
1: Molto, sì, assolutamente sì.
0: E soprattutto, come diciamo sempre qui a Radio Famosangue, a scoprire che dietro ogni donazione può esserci un futuro e dietro ogni persona c'è una storia che merita di essere ascoltata.
1: Assolutamente.
0: Grazie Fabiola, grazie veramente di cuore, ci risentiremo presto.
1: Certo.
0: E grazie mille ancora di nuovo.
1: Grazie a voi.
0: Noi, come diciamo sempre, ringraziamo da tutta la squadra, godetevi l'estate, godetevi la musica, adesso fra un po' arriva Andrea Collalto, ma soprattutto non smettete mai di credere nel valore della vita. Musica!
2: Ciao amici di Radio Famosangue, sono Fabiola Pruni, sono attrice e autrice di uno spettacolo teatrale intitolato Cartella clinica di una vita straordinaria. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

0: Edizione delle 11, Franco Rossi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimasti uccisi e altre 30 ferite in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità, i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade, da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 hexagrin, 38 grain. Affidabilità alta.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

l'immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

non c'è tempo, tante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, della più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Sara.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione del mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Entrambe richiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Golfo Persico, Hormuz rimane chiuso. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington dovrebbe pagare anche i danni di guerra. Gaza, Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcun stato palestinese. Russia, Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhny-Kamsk nella Russia occidentale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza, la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. I carabinieri del NAS a Modica, nel Ragusano e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. I 2 destinatari sono agli arresti domiciliari, 5 sottoposti alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di avere concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Infine, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sono stati sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato, anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza prezzi, l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade, da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani, soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 exagrin, 38 grein. Affidabilità alta.
4: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.
6: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri
0: Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio, che vi accompagna per tutta la settimana. Iniziamo subito con la parola di Jacopo Maccioni.
6: Amici ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è un verbo. Il verbo perdere. Il verbo perdere è uno dei più complessi e significativi della lingua italiana. A prima vista indica semplicemente la privazione di qualcosa che si possedeva. Si può perdere un oggetto, si può perdere una partita, si può perdere un'occasione e si può perdere anche una persona cara. Tuttavia, nella letteratura e nella filosofia, il concetto di perdita assume un valore molto più profondo, diventando addirittura simbolo della fragilità dell'esistenza umana, simbolo del cambiamento e della possibilità di crescita. Dal punto di vista filosofico, perdere significa confrontarsi con il limite. Ogni essere umano sperimenta inevitabilmente la perdita. La perdita del tempo, la perdita della giovinezza, la perdita delle certezze e infine la perdita della vita stessa. Filosofi come Arthur Schopenhauer hanno sostenuto che il dolore nasce proprio dall'impossibilità di conservare ciò che desideriamo. Al contrario, lo stoicismo insegna che accettare la perdita è una forma di saggezza. Nulla ci appartiene per sempre e imparare a lasciare andare ciò che cambia permette di vivere con maggiore serenità. Anche la letteratura offre numerosi esempi del valore della perdita. Nella Divina Commedia di Dante Alighieri, il poeta si ritrova smarrito in una selva oscura, ha perso la retta via. Questa perdita non rappresenta soltanto un errore, ma l'inizio di un viaggio di conoscenza che lo porterà alla salvezza. Senza quello smarrimento, Dante non avrebbe intrapreso il cammino verso la verità. Anche Giacomo Leopardi riflette sul tema della perdita. Nelle sue opere emerge la consapevolezza che l'uomo perde inevitabilmente le illusioni dell'infanzia e della giovinezza. Questa perdita provoca sofferenza, ma permette anche di conoscere la realtà e di comprendere la condizione umana. Per Leopardi la felicità assoluta è un'illusione destinata a svanire. E proprio questa consapevolezza rende l'uomo più maturo. Il verbo perdere può assumere anche un significato positivo. Perdere un pregiudizio significa diventare più aperti. Perdere una cattiva abitudine significa migliorare se stessi. Persino perdere una sfida può insegnare più di una vittoria, perché obbliga a riflettere sui propri errori e a trovare nuove strategie. In questo senso la perdita non è solo una fine, ma anche un nuovo inizio. Nella società contemporanea si tende spesso a considerare la perdita come un fallimento da evitare a ogni costo. In realtà La vita è fatta di continui cambiamenti e rinunce. Chi non accetta di perdere qualcosa rischia di non riuscire mai a crescere. Ogni esperienza di perdita, se affrontata con coraggio e consapevolezza, può trasformarsi in un'occasione di maturazione personale. In conclusione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Incontri, il verbo perdere non indica soltanto la sottrazione di un bene materiale o affettivo, ma rappresenta una dimensione fondamentale dell'esistenza umana. La filosofia insegna ad accettare ciò che non possiamo trattenere, mentre la letteratura mostra come proprio dalla perdita possano nascere la conoscenza, la consapevolezza e il cambiamento. Perdere quindi non significa sempre fallire. Talvolta è il primo passo per ritrovare se stessi.
7: Andate via, voglio restare solo con la malinconia.
0: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

Adesso ritorniamo su un argomento che ci sta a cuore e che abbiamo affrontato già la scorsa settimana. È la situazione dello spin time, quel luogo diventato particolare dal punto di vista sociale in Roma. Non sono comunità che accoglie circa 400 persone, ma tante iniziative di carattere sociale, artistico, culturale. Vogliamo parlarne attraverso un articolo della Caritas di Roma che riferisce il parere del Cardinale Reina, le parole del Cardinale Reina su questa vicenda ancora tutta in alto mare, quindi in qualche modo riferisce il pensiero della Chiesa. Saremo sempre dalla parte, dice il cardinale, delle persone che alzano il loro grido di sofferenza. Negli ultimi giorni la città di Roma si è lasciata interpellare e interrogare dalla vicenda Spin Time. A seguito dell'incendio scoppiato all'interno del palazzo, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la comunità di circa 400 persone che da 13 anni abita quel luogo si è vista costretta a stare in mezzo alla strada. Ancora una volta si è resa visibile la parabola del buon samaritano. C'è qualcuno che viene lasciato a terra. Ci sono tanti che passano oltre e fanno le proprie valutazioni. Il laboratorio di convivenza tra giovani, migranti, anziani, persone di diverse culture e religioni che amava quel palazzo e che lo animava, ha goduto di un interesse trasversale, è stato oggetto di studi e di critiche, di attenzione mediatica, di controversie politiche. La bilancia oscillava costantemente tra il tema dell'occupazione abusiva e quello della convivenza sociale, con esiti e polarizzazioni sempre dietro l'angolo. In tanti si sono chiesti se vi sia stata un'attenzione della Chiesa e, in caso, in quale direzione, come se la promozione della fraternità e dell'amicizia sociale dovesse avere per forza un colore politico, un'appartenenza ideologica. Troppo spesso davanti al dolore rischiamo di essere come il sacerdote e il levita della parabola, uomini delle istituzioni e del sacro, che guardano, giudicano, passano oltre, girandosi dalla parte, dall'altra parte per non contaminarsi con la complessità della realtà. Vedere quelle persone in mezzo alla strada, così come vedere tanti fratelli e sorelle in questa città privati di un tetto, di una sistemazione dignitosa, ci ha interrogati profondamente. L'uomo, ogni uomo, rimane sempre la via privilegiata della Chiesa, un principio cardine che Papa Leone ha rimesso al centro della sua recente lettera enciclica, la Magnifica Humanitas, esortandoci a custodire la persona, la sua dignità infinita. L'uomo lasciato a terra rimanda all'impegno a essere come Gesù, il buon samaritano che si china sulle ferite di un'umanità malata, se ne fa carico, cerca di alleviarne le sofferenze. Nel Vangelo di Luca, alla domanda su chi sia il prossimo, Gesù risponde indicando proprio l'uomo ferito e derubato sulla via di Gerico. Egli non chiede da dove venga quell'uomo o quale sia la sua colpa, dice semplicemente va e anche tu fai lo stesso. Questo
questo stile ci riporta a un'altra pagina del Vangelo, quella del giudizio finale. Tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Cristo non abita nei palazzi del potere, ma si identifica con chi è rimasto affamato, forestiero, rimasto senza tetto, in un tempo di profonde solitudini, di complesso sfaldamento dei legami sociali. Avere luoghi ed esperienze in cui si prova a stare insieme, ad abbattere le barriere, a creare

0: Ancora continua il cardinale Rena, mettere insieme interessi privati, bene comune, impegno civico, ricerca della legalità e della sicurezza non è stato facile. L'esito finale potrebbe far pensare a un complessivo fallimento, soprattutto dopo l'irrigidimento delle trattative. Ma non si è trattato di un braccio di ferro. Sarebbe ingiusto parlare di vincitori vinti. Quello che è accaduto, e ancora di più quello che accadrà, rimane una domanda aperta. Siamo in grado di creare occasioni concrete di fraternità e di amicizia sociale, attingendo alle parole che Papa Francesco ci ha consegnato nell'enciclica Fratelli Tutti? La vera cura del mondo e della città si misura da come la società sa raccogliere chi è caduto. L'inclusione o l'esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi. Sarebbe quindi sbagliato archiviare la vicenda dello Spin Time con il solo sgombero del palazzo. Questa città affronta un problema serio, il rischio di perdere l'anima che da sempre costituisce la sua vera identità. Tuttavia, vedere la rete di solidarietà attorno alle persone rimaste in mezzo alla strada ci fa ben sperare. Toccare con mano la gratuità di tanti che sono dati da fare per procurare cibo, tende, giochi per i bambini, ripari di fortuna per gli anziani, è un segno di luce. L'Apostolo Paolo ci insegna che non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio. Questa è la vocazione profonda di Roma, trasformare l'estraneità in familiarità. Non si tratta di difendere a tutti i costi un centro fisico, ma di non perdere di vista la fraternità, vero centro di questa nostra città, e la voglia di costruire una comunità in cui non prevalga l'interesse del più forte. Una comunità in cui, oltre a costruire case che servono, impariamo a edificare legami che rimangono. La Chiesa di Roma è chiamata a presiedere nella carità, e c'è. E sarà sempre dalla parte delle persone che alzano il loro grido di sofferenza, che cercano una mano tesa, e una comunità da chiamare casa. Cardinale Baldo Reina.
1: Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina.

saluta ricordandovi che potete ascoltare la Fontana del Villaggio dal lunedì al venerdì alle 12:06:18 nelle nostre frequenze e in DAB quando siete in auto alla lettera I come

cura di Giorgio Fanelli. Buon inizio di settimana, buongiorno, buon ascolto. Questa è la pagina sportiva di lunedì 10 di agosto. Non possiamo che iniziare parlando di Arezzo, che ieri sera appunto ha battuto l'Unione Brescia per 2-0 nel preliminare di Coppa Italia. Circa 2.700 persone hanno assistito allo stadio Città di Arezzo, questo incontro piacevole da vedere, di cui 374 erano per il settore ospiti. Numeri che preannunciano una buona cornice di pubblico, quindi, per il ritorno di Arezzo in una competizione nazionale e per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Come pronosticato per il preliminare di Coppa Italia contro l'Union Brescia, Bucchi schiera una formazione con quattro dei nuovi arrivati dall'inizio. Una novità per il reparto: Nunziante tra i pali, in difesa Ilanes, ancora Sala a centrocampo e Cerri riferimento avanzato. Assente Emiliano Pattarello, in ripresa dalla pubalgia, che dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo fin dai prossimi giorni. L'obiettivo è recuperare Pattarello per la prima di campionato ad Avellino il prossimo 22 agosto alle ore 21. Quindi una partita vera. Dopo settimane di preparazione, il ritiro estivo e le amichevoli per l'Arezzo, è arrivato il momento del primo appuntamento ufficiale della stagione 2026-2027, sfida che rappresenta il primo vero banco di prova per la squadra di Cristian Bucchi, che mette subito in palio un appuntamento di prestigio. Chi supererà il turno, infatti, tornerà in campo venerdì 14 agosto a Cagliari in trasferta contro la formazione sarda di Serie A. In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari non erano previsti tempi supplementari, ma si sarebbe proceduto direttamente ai calci di rigore. Quindi, dicevamo della formazione, che ha visto quattro debutti e tutti i quattro giocatori naturalmente arrivati durante il calcio mercato. Il giovane Nunziante in porta, mentre il debutto di Ilanis in difesa, anche Sala a centrocampo e poi l'attaccante Cerri. Insomma, quattro giocatori mister Bucchi li ha presentati di fronte al proprio pubblico e quindi una vittoria è più che salutare. Sulle corsie difensive Renzi, Righetti e Gilli, ancora Ionita e poi Viviani. In avanti nel tridente offensivo, accanto a Cerri, spazio per Arena e Tavernelli sulle corsie. Nella formazione bresciana Corini lancia subito titolare Rizzo Pinna, trequartista, che nella passata stagione segnò in campionato la rete del vantaggio ospite con la maglia dell'Ascoli, vittoria esterna 1-2 dei marchigiani. È tutto pronto quindi per cominciare, l'Arezzo completo bianco, Union Brescia in maglia azzurra. Nel primo tempo la squadra di Bucchi attaccherà verso la curva nord, occupata da circa 400 tifosi bresciani. È chiarico ad agire come playmaker davanti alla difesa, prima azione offensiva Maranto, Arena si accentra e apre sulla sinistra per Tavernelli, che rientra e prova il destro dalla lunga distanza, il tiro è debole e centrale, facile preda dell'esperto Liberani. Si fa vedere anche l'Union Brescia con il suo centravanti sinistro da 20 metri di Crespi, che lambisce il palo alla sinistra di Nunziante. Al settimo un'occasione per l'Union Brescia, brutta disattenzione di Nunziante che legge male un pallone all'indietro, Crespi lo anticipa e riesce a saltarlo, il numero 9 poi indirizza la palla verso la porta sbarnita, ma non trova lo specchio. In ogni caso Gilli forse era riuscito a recuperare, passando il pallone all'interno dell'area piccola. 17° minuto, primo cartellino del match, ammonito Armati per un fallo di in ritardo a centrocampo su Tavernelli. Al 19° manovra dell'Arezzo da destra a sinistra con Righetti, che viene liberato per il cross e mancino in aria. Cerri ci arriva di testa ma non riesce a schiacciare il pallone, parabola campanile che Liberani blocca agevolmente. Arezzo passa in vantaggio al 24°, recupera una palla a centrocampo Cerri, stoppa, alza la testa per aprire a destra per Arena, che sfrutta l'intervento a vuoto del proprio marcatore e si invola tutto solo verso la porta. Il numero 30 con freddezza, con Mancini in fila, Liberani sul primo palo. Vantaggio Amaranto e primo gol stagionale del Cavalliero ad opera appunto di Arena. Alla mezz'ora ancora l'Arezzo, pericoloso lanciato in avanti per Sala che regge il corpo a corpo e arriva sul fondo a destra, poi scarica indietro per Ionita che prova a piazzare con il destro, tiro deviato, Liberani riesce a respingere. Al 31° occasione per gli ospiti, destro a giro di Rizzo, Pinna che chiama Nunziante ad un bel intervento con la mano di richiamo. 4 minuti dopo, cioè 35° corner di Righetti, Gilli svetta di testa e cerca l'angolo in diagonale, palla fuori, non di molto. 44° minuto, siamo quasi alla fine del primo tempo, il direttore di gara lascia correre su un presunto contatto tra Chierico e Zennaro nell'area di rigore Amaranto, concessi 2 minuti di recupero e poi al 47° duplice fischio, l'Arezzo conduce per 1-0 all'intervallo.
il gioco con la ripresa e gli ospiti inseriscono subito la mesta che rileva Armati. Al 46esimo buona combinazione sulla destra tra Sala, Cerri e Arena, il 30 lanciato in profondità arriva sul fondo e appoggia all'indietro per l'ex Torres, destro potente che finisce abbondantemente alto sopra la traversa. Al 55esimo ammonito Nuziante per perdita di tempo su rimessa dal fondo. Tre minuti dopo altra pregevole trama offensiva della

0: Nel seguente l'Arezzo conquista una punizione sulla sinistra, Rigretti crossa in mezzo una palla insidiosa che dopo una leggera deviazione è bloccata dal portiere bresciano. All'84 quarta sostituzione per l'Arezzo, staffetta tra il centravanti Cianci che rimpiazza Cerri. All'82 tripla occasione per il Brescia, la difesa Baranto si salva dal possibile pareggio, tre tiri ospiti respinti, prima da Annunziante con un doppio provvidenziale intervento e l'ultimo invece murato da Ilianis sulla linea di porta. L'arbitro aveva poi alzato la bandierina per fuorigioco. 84esimo, giallo per Silvestri, atterrato da Varnelli al limite dell'area. Arriva il secondo gol due minuti dopo, l'Arezzo raddoppia sulla seguente posizione. Camillo Tavernelli si inventa la prudenza che fa esplodere il comunale, traiettoria che colpisce il palo interno e si insacca le spalle di Liverani, raddoppia Baranto. 86esimo, cade uno dei grandi tabù del comunale, l'ultimo gol su punizione diretta realizzato sotto la porta Minghelli risaliva al 28 febbraio 2010, giorno della rete di Romolo Eugenio Togni contro il Foligno. 87esimo, Corini cambia ancora l'ultima pedina, ma era in campo Spagnoli per Mallamo. 88esimo, ultima sostituzione invece per Bucchi, debutta l'ultimo arrivato Leone, fuori capitan Ionita. 90esimo, il direttore di gara concede 5 minuti di recupero. Al 91esimo, giallo per Marras, fallo su Righetti. 94esimo, palla in mezzo di Tavernelli, spizzata da Ilianis verso la porta, conclusione centrale, parata da Liberani. 95esimo, finisce qui, l'Arezzo supera l'esame Union Brescia e passa il turno in Coppa Italia. Gli Amarato si sono guadagnati la prestigiosa trasferta sarda, dove saranno ospiti del Cagliari venerdì 14 agosto alle ore 18.30. La nota positiva di questa trasferta in quel di Cagliari arriva dalla possibilità di assistere all'incontro Cagliari-Arezzo guardandolo appunto su Italia 1, che detiene i diritti di calcio di Coppa Italia Frecciarossa. E adesso le interviste, Bucchi post gara.
1: No, diciamo che ci sono state diverse cose che mi sono piaciute, tipo l'essere rimasti quasi sempre squadra, ci siamo allungati 3-4 minuti prima del cooling break del secondo tempo, dove un attimo ci eravamo un po' perso le distanze, da collegarsi anche al discorso fisico, no? Sto per dire qua 60-65, poi in base alle partite, anche all'avversario, no? Se la partita c'era sempre in controllo, probabilmente hai speso un po' meno energie e arrivi al 70-75. Quando trovi un avversario di livello come il Brescia, è normale che meno male il possesso era diviso e quindi ci hanno fatto fatica. E quindi l'aspetto fisico sicuramente deve migliorare, ma è assolutamente normale, quindi non era quella la cosa che poteva preoccuparmi, però nel momento di difficoltà fisica volevo che rimanessimo squadra, cosa che poi siamo riusciti a mantenere anche grazie ai cambi. Mi sono piaciuti i primi 11, perché come si avevano 5 nuovi, perché il play sia Chierico che Viviani lo scorso anno, tranne in situazioni di emergenza, insomma, non avevano mai giocato in quella posizione, e quindi c'era Munziante, c'era Giannis, c'era Sala, c'era Cerri, quindi 5 undicesimi è un cambiamento abbastanza importante. L'anno scorso 10 undicesimi hanno cambiato il portiere, quindi era tutto molto più veloce, molto più rapido, però ho rivisto delle trame nostre, ho rivisto un blocco squadra simile a quello che vorrei vedere, quindi sono cose positive. Poi potevamo fare il terzo gol prima, potevamo concedere magari qualcosina in meno, per fatto due o tre sbavature, magari un po' per stanchezza, un po' per leggerezza, però credo che faccia parte di questo momento proprio, diciamo, di un momento di condizione. Siamo ancora ad agosto, quindi è normale che non puoi aspettarti troppo di più. Ovviamente mi arrabbio lo stesso, perché vorrei sempre che fosse, sì, perché poi per loro deve essere uno stimolo, cioè non mi accontento, voglio che le loro qualità, le loro caratteristiche, io le conosco, le vedo in allenamento, voglio che siano espresse con continuità, e quindi proprio fa parte del pacchetto, insomma, no?
2: Non era una gara semplice, mister, lo si sapeva sin dall'inizio, però la settimana ha detto continueremo a essere l'Arezzo che ha vinto il campionato, e oggi

0: interessa veramente lo spirito di squadra, perché sì, ripeto, non è una partita semplice. Vorrei sapere cosa ha pensato quando abbiamo sbagliato il secondo gol e in quella maniera incredibile.
1: Allora, hai detto una cosa molto importante, cioè il fatto che era una partita difficilissima, perché loro, ve l'ho detto in conferenza prima della gara, no? Mi ricordano moltissimo noi lo scorso anno, squadra arrivatissima, allenatore bravo, che li guida già dalla stagione precedente, esperienza maturata sul campo, conoscenza, sono arrivati giocatori forti, quindi un'organica pronto. Il Brescia giocherà, credo, insomma, per la vittoria fino all'ultimo secondo. E quindi avversario in questo momento è difficilissimo, perché sono squadre che vanno più forte, sono già mature, sono già pronte, rispetto magari a chi ha cambiato di più, ha una preparazione un po' più approssimativa sotto tutti i punti di vista. Mi è piaciuto lo spirito, perché anche nel momento che c'era da soffrire si sono messi là, hanno fatto la legna, ho visto gente che si buttava per non subire gol con la pancia, con la faccia, segno che c'è uno spirito importante, quello che noi non dobbiamo perdere, quello nell'ambito del combattimento, e poi l'altro quello dello spirito di coraggio, di andare, di continuare a fare le nostre cose. Non dobbiamo avere paura di sbagliare, tanto l'errore può accadere anche se sei lì di contenimento, no? Noi abbiamo ottenuto dei risultati importanti attraverso una mentalità, e quella deve essere la nostra forza. Quindi chi è arrivato perché sposa questa mentalità. I Sala, i Giannis, sono giocatori coraggiosi che vanno, cioè, si fanno problemi, sbagliano tutti. Io sbaglio per prima, quindi mi piace un giocatore che ha voglia di fare e non si preoccupa dell'errore.
2: La cronaca della gara, le interviste a cura di Massimo Gianni per Arezzo 24, che ringraziamo. È tutto per oggi, Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade, da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani, soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 Xegrin, 38 Greyin. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: condividono sui social un messaggio congiunto per l'Europa. Non accettano un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Hormuz chiuso, Trump dice è una partita a scacchi. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Gaza, Netanyahu non ritira l'esercito. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka, nella Russia occidentale, 5 persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Daniele Caruso alla console, dalla redazione di Milano. Come avete sentito, c'è stato un messaggio congiunto da parte della Premier Meloni e dell'omologa danese Frederiksen sui social in cui si dice no all'immigrazione incontrollata. Marino Galdiero.
1: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: E secondo i servizi è probabile un nuovo assalto di migranti a Ceuta, segnalato anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Da inizio anno invece quasi 17.000 migranti sbarcati in Italia, nello stesso periodo secondo l'OIM i migranti morti nel Mediterraneo sono quasi 14.000. Fausto Nicastro.
3: Le probabilità di una nuova pressione di massa di migranti alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. È l'allarme lanciato dai servizi segreti spagnoli che segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Un timore raccolto dal governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani infatti ha detto che mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra quanti cercano una via di salvezza da guerra e povertà aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte disperse nel Mediterraneo nei primi 6 mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: E ora parliamo di Golfo Persico e Medio Oriente. Mentre secondo fonti giornalistiche Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto, si allontana invece una soluzione per la striscia di Gaza. Chiara Placenti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante di Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E ora veniamo alla guerra in Ucraina, scambio reciproco di missili sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka, nella Russia occidentale, 5 invece le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv.
5: aumentata tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv, Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhne-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea
6: è occupata.
5: Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone è tornato a invocare la pace per i paesi in guerra, soprattutto per Ucraina e Russia.
7: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
0: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questa metà agosto si sta rinforzando ulteriormente l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia. Antonella Mazza Teruè.
8: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorni in Sicilia e l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Chiese e massoneria nel servizio di David Murgia. Vediamo i motivi per cui chi è iscritto ad una loggia non può ricevere un funerale cattolico. Sentiamo.
9: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso alla regia, un augurio di buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. La premier Meloni e la premier danese Frederiksen in un messaggio comune affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto resta la stretta della Germania sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, dice il governo tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. In Medio Oriente, secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto e si allontana una soluzione per Gaza.
1: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante De Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Nizhne-Marsk, che ospita raffinerie di petrolio e un importante impianto petrolchimico. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Torniamo in Italia. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex editore e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Gli viene contestato il metodo mafioso. A giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, afferma il programma europeo sul clima Copernicus. E sarà ancora afa sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso, nei prossimi giorni è previsto un nuovo picco delle temperature. Intanto l'Etna non dà tregua, in corso colate di lava ed emissioni di cenere a Catania, stop fino alle 17 ai voli aerei in arrivo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E a questo punto tutti svegli, con le parole dell'estate, dopo la siesta, diciamo una mezza siesta del pomeriggio, con un occhio mezzo aperto e l'altro pure. C'è anche il nostro Sabino D'Alessandro in regia, ma noi siamo belli tosti attivi, perché dopo pranzo abbiamo bevuto, diciamo, un bottiglione di caffè e siamo pronti per tenervi compagnia per queste due ore belle piene con tante parole, come il titolo del nostro appuntamento, tanta musica non solo attuale ma anche dal passato, e soprattutto protagonisti voi con i vostri messaggi, con la vostra estate. Raccontatecela diretta at radioinblu.it. Noi siamo qui anche per, insomma, farci un po' gli affari vostri. Se siete già in ferie, in vacanza, questa è la settimana poi scelta da molti italiani per le ferie estive, e quindi da oggi partono tantissime vacanze per moltissimi italiani, con un weekend, quello scorso, che è stato da bollino nero per quanto riguarda il traffico su strade e autostrade. Ne parleremo ancora tra poco, subito gli Oasis.

Cesare Cremonini, logico, datato 2014, datato invece 10 agosto 2026, questa giornata bella, calda, come al solito, estiva nel nostro paese, e pur essendo lunedì, devo dire che ci sono veramente tantissimi appuntamenti legati alla musica, ai live che voi stessi poi ci segnalate abitualmente anche attraverso la mail, quindi diretta @radioinblu.it anche oggi pomeriggio, per comunicarci se c'è qualcosa di interessante anche dalle vostre parti. Ad esempio, cominciamo da Palermo, al Teatro di Verdura questa sera il live di Luca Carboni. Fabrizio Moro sarà a Cittanova, Reggio Calabria, in piazza Tommaso Campanella per il suo concerto. Questa sera vi attendono anche a Brescia i Marlene Kunz con l'area delle feste in via Serenissima, questa è la location. Locus Festival, uno dei festival che caratterizzano quest'estate 2026 nel nostro bel paese, a Locorotondo in provincia di Bari, alla masseria Ferragnano, ci sarà anche Daniele Silvestri. Parliamo anche di Enrico Ruggeri, il suo appuntamento questa sera a partire dalle 22 ad Atri, in provincia di Teramo, in piazza Duchi d'Acquaviva. Le vibrazioni saranno a Catanzaro questa sera a partire dalle 21, mentre Rocco Hunt a Lampedusa, Agrigento, in gran piazzale di Cala Pisana. La musica di Raff è anche la nostalgia degli anni 80, con le sue canzoni, a Noto, in provincia di Siracusa, alla scalinata della cattedrale in piazza Municipio. Alle 21.30, invece, all'interno del festival Rocce Rosse Blues, ci saranno i Modena City Ramblers in Santa Maria Novarrese, in Ogliastra, in piazza Principessa di Navarra. E poi vi segnalo anche questa sera ad Acri, in provincia di Cosenza, all'Anfiteatro Romano, quindi stessa location che abbiamo nominato prima, in via della Sila, ci sarà il live di Ermal Meta. Se non siete sazi di tutto quello che vi abbiamo raccontato, ci sono anche le gustose anteprime di domani, quindi per chi magari perderà purtroppo per voi l'appuntamento con le parole dell'estate, vi dico in anteprima che ci saranno i Lit FIBA con Palma Nova, provincia di Udine, in piazza Grande, mentre invece alle 22, sempre di domani, al Dromos Festival a Neoneli, in provincia di Oristano, la chiesa di Sant'Angelo, ci sarà il live di Mario Biondi. Queste altre storie da raccontare in musica tra poco, con tante piccole grandi curiosità sugli artisti italiani e internazionali all'interno del nostro contenitore del pomeriggio. Ed è estate grazie anche a Sienna Spyro.

molto raffinate le atmosfere soul di Sena Spyro con la sua Material Lover. È un'estate anche con novità, questa di Kaigo in arrivo con Max Magnum, si intitola Take Me Back.

Eccolo con Baila Sexy Thing dal 2001. Anche le specie aliene sono arrivate alle nostre parti, in particolare nei fiumi. Questo granchio blu che è arrivato addirittura nel Po dopo gli esemplari rinvenuti nei giorni scorsi anche tra Casalmaggiore e Colorno. Il grosso esemplare è stato catturato da un pescatore. È

0: 9:31 sulle note di Sam Fender e Olivia Dean. Apriamo a una storia ricca di solidarietà e inclusione, una bella realtà che arriva direttamente da Castel Bolognese in provincia di Ravenna. A raccontarcela il suo fondatore, che è Eugenio Iannella con noi. Eugenio, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Eugenio, tu hai fondato qualche anno fa una pizzeria che si chiama Civico 25, il gusto dell'inclusione, un po' come se fosse il sottotitolo di un film, in questo caso può essere il sottotitolo di questa bella storia che coinvolge più ragazzi.
1: Esatto, diciamo che il Civico 25è nato nel 2020, però è nato come praticamente quando tutti chiudevano noi aprivamo nel periodo del Covid.
0: Sì.
1: Quindi è stato, io lavoravo nella ristorazione da tantissimi anni e ad un tratto mi sono trovato come molti senza lavoro, perché sono stato licenziato perché era un periodo molto difficile, e quindi di lì ho deciso di aprire una piccola pizzeria con soltanto 20 posti a sedere.
0: Ed è lì iniziata questa avventura che comunque si è dimostrata anche un bel po' travagliata nella tua vita, Eugenio, perché anche in questo caso hai avuto un piccolo contrattempo, no? Legato al ristorante.
1: Contrattempi ne ho avuti tantissimi. Da
0: più
1: quando ho aperto, dal discorso del Covid all'alluvione, al momento in cui decisi di trasferirmi una settimana prima di aprire hanno riscontrato un tumore al cervello a mia figlia, un tumore raro che colpisce una persona su 150.000, a una settimana prima di aprire e poi tantissime altre. Quindi sono come dico, noi abbiamo uno slogan vietato dire io non ce la faccio.
0: Ne è anche un altro che è molto importante, cioè nessuno escluso, perché pur nelle difficoltà che tu hai riscontrato insieme alla tua famiglia, anche alla tua moglie, no? che ti è stata sempre vicina accanto in tutte queste storie travagliate, hai comunque avuto la sensibilità e l'idea molto bella, che insomma non si riscontra facilmente in nessuno di noi oggigiorno, cioè quella di dare magari una mano a chi ha più bisogno, e tu che ne hai bisogno l'hai data a tua volta a questi ragazzi.
1: Sì, esatto, però se non avessi avuto un seme, praticamente, che da dove nasce questo progetto, che è mio fratello, io ho un fratello, si chiama Vittorio, con la sindrome Down, dove io ho dedicato tutta la vita a mio fratello, se non avessi avuto questa sensibilità non ce l'avrei mai fatta. Perché non è facile portare avanti un progetto pensando di creare magari business sotto questo punto di vista. Qui ci vuole tanta sensibilità, tanto amore, tanta passione, tanta dedizione, tanta pazienza. Noi, il nostro progetto è un progetto che è a 360 gradi, dove ci sono ragazzi fragili, ragazzi vittime del bullismo, ragazzi con la sindrome Down, ragazzi autistici, è di completo, è inclusione pura.
0: Tra l'altro, giusto per citarne uno tra tutti di questi ragazzi, ad esempio Michael è uno di questi ragazzi speciali che tu hai preso un po' sotto la tua ala protettrice.
1: Esatto, Michael, pensate un po', lui era un ragazzo che aveva fatto un progetto come tirocinante per 14 anni, cioè voi provate a pensare a un ragazzo 14 anni dentro un ristorante a fare questo tirocinio senza mai essere assunto. Poi ho avuto la fortuna io di conoscerlo, l'ho preso subito sotto di me. Gli ho insegnato a fare le pizze, tant'è vero che in 4 mesi siamo andati a fare poi la gara al campionato mondiale della SIGEP nel 2025 a Rimini, è venuto con me e siamo arrivati vice campioni al mondo con la pizza classica, e lui è diventato il mio braccio destro, praticamente dove io non vedo lui vede, dove io non ci sono lui c'è, e quindi è diventato fondamentale soprattutto per questo progetto.
0: Quindi è importante anche per questi ragazzi imparare il mestiere e il lavoro, anche concorsi appositi che voi fate all'interno della stessa pizzeria, ma poi tra l'altro anche l'opportunità lavorativa che si apre a questi ragazzi, quindi a parte Civico 25 potrebbero lavorare benissimo in altre pizzerie, giusto Eugenio?
1: Bravissimo, noi abbiamo creato anche una scuola per pizzaioli completamente gratuita, dove insegniamo ai ragazzi a diventare pizzaioli, poi stiamo cercando il nostro meglio, che io dico sempre è anche molto difficile, stiamo cercando di creare una community con tante pizzerie dove diciamo guarda, noi abbiamo insegnato questo ragazzo, inseriscilo, mettilo dentro a lavorare con te. E per il momento diciamo che sotto questo punto di vista c'è una scarsa collaborazione, purtroppo ancora c'è questa mentalità che dicono la lentezza, la difficoltà poi dopo a imparare eccetera, invece non è così, perché loro si vogliono sentire partecipi, questi ragazzi, loro vogliono acquistare la loro dignità, vogliono abbattere ogni barriera, ogni pregiudizio, vogliono dimostrare di che cosa valgono, e lì da noi al civico lo stanno facendo con una grande passione, una grande determinazione, un grande amore, lasciano il segno. Infatti chi viene da noi, perché noi miriamo molto anche sulla qualità, perché un progetto non potrebbe andare avanti solo per il pietismo, ma devono venire perché c'è prima la qualità e poi il progetto, perché se la pizza è buona escono fuori e dicono ho mangiato una buona pizza, ma sono uscito fuori col cuore pieno.
0: È vero, è vero. Tra l'altro, giusto per ricordarci che la tua pizza è buona, caro Eugenio, è stata inserita Civico 25 tra le 15 pizzerie eccellenti dell'Emilia Romagna proprio recentemente.
1: Questo fa capire che vedi la qualità insieme all'inclusione può fare veramente tanta strada, ed è una grande sorpresa che abbiamo ricevuto.
0: È vero, è vero. Poi le persone che arrivano nel tuo locale, come hai detto tu, si lasciano coinvolgere, cioè ritrovano veramente un'atmosfera familiare.
1: Esatto, noi abbiamo voluto proprio creare un ambiente familiare, perché io credo molto nel valore della famiglia, perché è la pietra edificante, è quella che porta avanti tutto, cioè quando le porte sono chiuse dalle altre parti una famiglia è sempre quella pronta ad aprire la porta e raccontare.

0: in un campo da golf abbandonato, faremo un evento anche lì. E poi ci sarà il 21, pensa, il 21 ottobre, dove sì, già in meno di due settimane dal momento in cui abbiamo pubblicato la locandina, facciamo un evento in collaborazione con la famosa trattoria Dannenella, che è quella di Napoli, dove è conosciutissima per la pasta e patate, dove poi ballano, cantano, e faremo questo evento a Conselice, al Gabbiano, dove, pensa un po', già siamo sold out con oltre 400 persone e più di 100 persone in lista d'attesa.
1: Fantastico, è tutto merito tuo, ma anche dei tuoi, del tuo team, di questi ragazzi veramente speciali che ti seguono e che lavorano per te, giustamente anche hanno un futuro davanti, che magari non avrebbero avuto senza questa bella occasione.
0: È vero, soprattutto questo, perché fino a quando prima magari si sentivano esclusi, che nessuno credeva in loro, adesso vedono che molti credono in loro, che si sentono partecipi. E poi guarda, ti dico la verità, non è merito mio, io ti dico come la penso io, perché sì, io penso che nella mia vita ho avuto tre doni importanti, sai, sono quelli di saper fare la pizza, mio fratello. E poi, se non hai una famiglia alle spalle che ti sta vicino in qualunque momento, non vai da nessuna parte.
1: E i mattoni sono quelli che servono per crescere, no? Quelli che hai tu sono veramente importanti e forti. Eugenio, io ti ringrazio, grazie per tutto quello che fai, per il tuo percorso, che seguiremo volentieri anche attraverso il sito, e naturalmente ci aggiorniamo con questo gusto dell'inclusione veramente caratteristico che è Civico 25. Grazie Eugenio, alla prossima.
0: Grazie di cuore a tutti e vi abbraccio a tutti, grazie di cuore.

È un grande classico, sicuramente 1985 per Susan Vega, Marlene on the Wall. Sul nostro sito invece Play 2000, anche sull'app Play 2000 da scaricare gratuitamente per il vostro smartphone, l'opportunità di seguirci in streaming anche in vacanza, se state per partire o siete già in viaggio, ci seguite in ogni luogo e naturalmente da lì riascoltate anche i nostri contenuti in podcast. Adesso arriva Sano.

Noi ci chiediamo chi regna davvero nel mondo musicale, chi detta legge a livello internazionale. Sicuramente un brano del passato come questo dettava legge all'epoca, anni 70, con Iggy Pop, The Passenger. Ma nella prossima ora parleremo anche del girl power, quello lanciato, vi ricorderete, dalle Spice Girls negli anni 90. Il girl power che continua, si concretizza con le vendite assolute per una regina del pop che è Madonna, ne parleremo insieme. E poi avremo le anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend. Subito i Duran Duran.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
1: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Nizhny-Mekmask, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Ali Nizard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto, a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E superi 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia dei 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.

queste sono le classifiche dell'estate, ovviamente le anticipazioni che vediamo quotidianamente all'interno del nostro appuntamento delle parole, e parliamo di personaggi, grandi personaggi all'interno di una classifica che è più internazionale, a dire il vero, che è italiana, anche se la numero uno è tutta Made in Italy, di una classifica dell'estate di un tempo che fu. Sapete che ritorniamo indietro nel tempo e poi diamo anche uno sguardo a quelle che sono le tendenze attuali all'interno del weekend di Blue 2000 con le classifiche dell'estate ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. L'anno che abbiamo scelto per voi questa settimana è il 2022, quindi non ritorniamo granché indietro nel tempo, magari qualcuna di queste canzoni ancora sono nella nostra memoria, nella vostra memoria, ve le ricordate molto bene perché facevano parte di un'estate abbastanza recente del Made in Italy italiano per quanto riguarda la musica, ma ci sono tantissime canzoni internazionali, a cominciare dalla posizione numero 8, dove incontreremo anche nel weekend Lizzo, questo personaggio che è anche abbastanza divisivo, ultimamente è stato anche al centro di accuse e sospetti che stavano minando la sua reputazione, però lei ne è uscita in pieno innocente, e si tratta della paladina praticamente della body positivity, cioè quella tendenza che tiene a precisare che bisogna assolutamente rispettare l'aspetto fisico delle altre persone, quindi contro assoluto ogni forma di body shaming, discriminazioni ma anche molestie, accuse che sono state mosse anche nei suoi confronti da parte del suo staff, poi decadute miseramente perché erano tutte false. E Lizzo, dicevamo, una rivendicazione l'ha fatta bella palese, anche scegliendo un titolo molto forte per il suo ultimo album, il quinto album della sua carriera, una rivendicazione, ha detto, perché significa prendere una parola usata per sminuire le donne, come lei stessa ha detto durante un'intervista, e farne una dichiarazione di amore per noi stesse, e questo fa parte del suo ultimo percorso discografico e musicale. Il disco precedente Special è diventato più difficile, più duro, soprattutto a partire dal febbraio 2025, quando c'è stato un periodo un po' travagliato per lei, ma sicuramente molto importante anche l'inizio della sua carriera con dei grandi successi musicali che hanno segnato proprio l'estate del 2022, e in quel caso c'era questa canzone che ritroviamo alla posizione numero 8 della classifica italiana delle canzoni più ascoltate in quel periodo, About

grande successo di Lizzo, datato 2022, questo l'anno delle classifiche dell'estate, in cui ritorneremo indietro nel tempo sabato e domenica prossimi per quanto riguarda l'appuntamento dalle 14 alle 15, sempre qui su Blue 2000. La sua canzone About Down Time era la numero 8. In quell'estate c'erano anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Straordinaria la richiesta del pubblico in questo periodo, anche l'attesa. Sapete che quest'anno, ne abbiamo parlato anche varie volte all'interno dei nostri appuntamenti pomeridiani, loro non hanno un tour ufficiale, quindi quest'estate non vanno in lungo e largo per la nostra penisola, anche se sono ospitati da molti festival musicali. L'entusiasmo ha suscitato, dicevamo, per la band bergamasca, che ha ufficializzato 3 nuovi appuntamenti che confermano la richiesta appunto del pubblico, l'attesa per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell'estate del prossimo anno. Quindi raddoppieranno gli show di Torino e Milano e si aggiunge anche una nuova data a Napoli, segnale evidente di un tour che continua a crescere e a registrare consensi e interessi sempre maggiori tra i fan. E quindi ripetiamo le nuove date per il live 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari: 13 giugno a Torino, a Milano saranno il 18 giugno, a Napoli il 28 giugno. Sempre mi raccomando, il prossimo anno 2027 la tournée partirà all'inizio di giugno, attraverserà la penisola con questa produzione pensata proprio per valorizzare tutte le canzoni nel repertorio della band. E nel 2022 c'era questa loro canzone.

storia della musica anche in questa seconda ora delle parole dell'estate con David Bowie e la sua Rebel. Salutiamo Miri Antonello, tra gli ultimi arrivati a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica anche per commentare insieme quello che sta accadendo nel panorama musicale internazionale, ma un po' ce l'aspettavamo, dove ci sono donne del calibro di Mariah Carey, Whitney Houston, grandi ricordi del passato ovviamente in questo caso, ma anche Cher e Celine Dion, fino ad arrivare al fenomeno più recente Taylor Swift, che vantano numeri veramente da capogiro per le vendite. Eppure, se parliamo di vendite complessive a livello globale, nessuna di loro è ancora riuscita a scavalcare Madonna, con oltre 4 decenni di carriera alle spalle, poi che sia criticata o meno anche ultimamente per il suo look, diciamo anche per la sua musica. Dall'ultimo album la pop star detiene ufficialmente il Guinness dei primati come la cantante donna ad aver venduto più dischi in assoluto, superando la quota dei 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. E poi, diciamo la verità, Madonna è una che ha dettato legge fin da subito nel mondo del pop, anche di tendenza, non solo per la musica ma anche per la moda. Un traguardo imponente che la piazza sul podio della storia della musica internazionale e arriva subito dietro a leggende come i Beatles, Elvis e Michael Jackson. Il suo vero punto di forza è stato l'eccezionale spirito di adattamento anche dagli anni 80 a oggi, ha attraversato tutte le ere del mercato, parliamo dei vinili fino alle cassette, passando per i CD, MP3 e streaming, trasformando davvero ogni album e ogni cambio di look in un successo commerciale capace di anticipare le mode e le tendenze. E dietro di lei fa capolino la solita Mariah Carey, perché domina anche lei da sempre le classifiche americane, vanta ben 19 singoli al primo posto nella Billboard 800 e anche il classico natalizio che tutti conosciamo, più ascoltato di sempre in assoluto. Ampliamo anche il nostro sguardo al mercato mondiale, la Carey, così come Celine Dion, la stessa Whitney Houston, si attesta intorno ai 200-220 milioni di copie vendute. Taylor Swift sta scalando vertiginosamente la classifica anche lei a velocità doppia però, ma la vetta globale resta ancora solida nelle mani di Madonna. E poi citiamo una menzione particolare a un'altra icona senza tempo, ovvero Cher, con una longevità artistica introvabile, ha firmato con Believe il singolo più venduto da un'artista donna nel Regno Unito, superando da solo le 10 milioni di copie, dimostrando come certe icone riescono a segnare epoche veramente differenti e particolari. Cher infatti è l'unica artista vivente ad aver pubblicato almeno un brano in 7 decadi storiche consecutive, e quindi anche lei detiene questo bel bottino, non solo a livello economico mondiale, ma anche un bel record personale di cui vantarsi. Subito un altro dei record, Bruno.

come dice il nostro ex vacanziero Sabrino D'Alessandro, la foto migliore è quella che devi ancora scattare, ricordatelo. La nuova canzone di Sveglia Ginevra, qui su In Blu 2000, dove arriva un successo dell'estate 2019. Impazzava davvero questa di Tones and I, Dance Monkey.

si intitola Baby Steps, il nuovo singolo di Olivia Dean che abbiamo anche ascoltato e ascoltiamo in questo periodo in duetto con Sam Fender. Tra l'altro grande successo per loro perché si difendono benissimo nella classifica inglese di album e vinili in questo periodo, ma nella classifica ufficiale UK, la chart appunto degli ultimi 7 giorni, fa capolino anche il nuovo singolo dopo insomma le chiacchierate e vicissitudini dell'ultimo periodo di Ariana Grande, dal titolo Petal, che è anche in programmazione qui su Blue 2000. Intanto, dopo Olivia Dean, che ascolteremo per tutta questa settimana come il nostro disco in Blue 2000 della settimana, noi parliamo di un altro personaggio grandissimo, perché il nostro amico Livio che ci ha scritto e dice: ma hai citato Madonna come quella che ha venduto di più, ma secondo me Michael Jackson. In effetti, dal punto di vista degli ometti, diciamo così, della musica internazionale, Michael non lo batte nessuno, ed è un dato confermato anche dal successo globale del film Michael, interpretato da Jafar Jackson con mimetismo straordinario, che ha superato il miliardo di dollari di incasso, diventando il film musicale di grande successo di sempre, superando addirittura Bohemian Rhapsody. L'impatto sul mercato musicale è stato immediato, perché negli Stati Uniti gli ascolti on demand del catalogo di Michael Jackson sono aumentati a 137,5 milioni in una sola settimana, e ha riportato in cima grandi successi del passato come Billie Jean, Beat It, Thriller e Smooth Criminal. Questo recente incremento economico solleva anche una domanda che ci facciamo: ma chi sono destinate oggi le entrate derivanti da queste riproduzioni? E per comprendere la questione è necessario anche praticamente disaggregare in qualche modo i diritti di composizione, cioè musica e testo, che sono di pertinenza degli autori e degli editori, separandoli dai diritti del master, cioè la registrazione sonora specifica. Quindi non tutte le composizioni musicali di Michael furono da lui stesso scritte. Brani di grande importanza, ad esempio come Thriller, composta da Rod Temperton, o Man in the Mirror di Glenn Ballard, generano diritti d'autore che vengono attribuiti ai rispettivi creatori ed eredi, quindi lasciano a Jackson solo la quota relativa all'interpretazione. Diversamente, per le composizioni scritte dal re del pop come Billie Jean e Bad, l'artista figurava anche come autore. Quindi i proventi derivati dalle vendite vengono oggi distribuiti tra vari soggetti. Le registrazioni soliste principali sono condivise tra Sony Music e l'estate di Michael Jackson, mentre i master dell'epoca Motown sono di proprietà del gruppo Universal, quindi è tutto spezzettato, mentre le quote editoriali dipendono da chi ha firmato i singoli testi e melodie. Quindi una buona fetta anche di mercato e soprattutto

storia della musica, anche per quanto riguarda la musica di casa nostra, Gianluca Grignani con un suo grande successo degli anni 90, Falco a metà. Tra l'altro lo ricordiamo anche in coppia con Luque, tornando indietro di 6 mesi fa all'ultimo Festival di Sanremo, in duetto nella serata cover con proprio la canzone che abbiamo ascoltato, Falco a metà. Ritorniamo al 1984, lo facciamo con i Bronski Beat.

momento di augurarvi buon pomeriggio anche con la seconda parte delle parole dell'estate che arriverà tra poco con Marco Parce. Grazie per queste due ore intanto in regia a Sabino D'Alessandro. Ci risentiamo domani alle 14 e vi lascio con le All Saints.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe. Come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate, rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città. 11 morti nella città russa di Nizhny-Mask, nella Russia occidentale. 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv.
4: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: La premier Meloni e la collega danese Friedrichsen in un messaggio comune sui social affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. E intanto migliaia di residenti di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, sono scesi in strada ieri in una grande manifestazione per chiedere risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti, e restano i controlli incrociati alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte dei due paesi, mentre la Germania annuncia che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che erano approdati per prima nel nostro paese. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa. A Lavitola è contestato anche il metodo mafioso. E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico di Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
5: E ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo nella settimana di Ferragosto che segna anche un po' la fine dell'estate, no? Che mi sale la malinconia solo a pensarlo, ma possiamo correre il rischio se servisse a fermare il caldo. Insomma, l'altro giorno hanno addirittura chiuso il Monte Cervino, quota 4.478 metri, una piramide di roccia che sembra disegnata da un bambino, no? Un triangolo perfetto piantato nel cielo, una delle silhouette più riconoscibili delle Alpi, chiusa come si chiude un sentiero, un museo, come si chiude un parco, soltanto che qui non ci sono cancelli, c'è una decisione a monte. Le guide del Cervino hanno sospeso le ascensioni, niente clienti, niente accompagnamenti e, il dettaglio che pesa, hanno sconsigliato la salita addirittura agli alpinisti esperti. Sul versante svizzero, tra l'altro, la scelta era già arrivata a metà luglio per un problema di instabilità, perché il caldo è salito fino lassù. A fine giugno la capanna Margherita, a 4.554 metri, ha segnato 9 gradi e mezzo, che è un record negativo per quell'altitudine, come fosse una febbre altissima, e le conseguenze sul Cervino sono state immediate e devastanti, perché il calore ha iniziato a sciogliere il permafrost, no? Quel collante naturale fatto di ghiaccio che per secoli ha tenuto insieme le rocce, i detriti, i pareti verticali. Quindi senza il gelo a fare da cemento, la roccia letteralmente si sgretola, la montagna si muove. E certo le previsioni non aiutano, perché l'ondata di calore resterà per tutta la settimana, insomma almeno fino a Ferragosto, poi forse una tregua. Ma sullo sfondo c'è già una super El Niño, la versione ipertrofica di questo fenomeno che altera il clima globale. E se le proiezioni reggono, il 2027, l'anno prossimo, potrebbe addirittura essere peggio di questo. Quindi l'augurio più bello è che la tecnologia possa sbagliare, ecco, una volta ogni tanto. Lo dico da appassionato prima di tutto, ma è un tema questo su cui torniamo molto spesso in questo programma, la tecnologia. Anche oggi con Francesco Filippi in regia, le parole dell'estate. Siamo pronti a partire.

0: Questo è il titolo, Mumford & Sons con Chris Stapleton nell'estate di In Blue 2000. Siamo di casa tutto l'anno in realtà, in questo orario comodo del pomeriggio, e anche adesso con la bella stagione l'idea è di recuperare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le parole degli ospiti che sono passati a trovarci, come Mauro Ermanno Giovanardi, per esempio, che la primavera scorsa, ad aprile, era venuto a raccontarci del disco nuovo E poi scegliere con cura le parole. Ma eravamo partiti dalla giornata mondiale della salute, dove salute è un sacco di cose, tipo dormire bene, mangiare giusto, fare sport, eccetera eccetera. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Esattamente tutte le cose che sto facendo io da almeno 5-6 anni. Ho fatto 30 anni di rock and roll vero. E poi adesso ho un regime alimentare da talebano, faccio un casino di sport.
0: Vedi?
2: Vado tantissimo in bici, mi prendo cura di me stesso come non ho mai fatto nei 35 anni passati.
0: Ok, ma cioè, serve a qualcosa? Testimonianza vera adesso diretta. Vedi che sta funzionando?
2: Io mi sento molto meglio, ma tantissimo meglio.
0: Oh, vedi.
2: Vabbè, ho smesso di fumare, ho smesso di bere, non ho mai bevuto tanto, però ho eliminato tabacco, l'alcol, ho eliminato il caffè. Faccio un casino di moto, per cui devo dirti che mi sento, sì, sono un po' dimagrito, però sai, con un regime talebano seguo più o meno il professor Berrino.
0: Ok, no, ma c'è una questione di dedizione, no? Un po' come per la musica devi essere a fuoco, devi essere concentrato, devi avere un'idea, devi avere un obiettivo. Forse con la salute è la stessa cosa alla fine, no?
2: Esatto, esatto. No, no, io sento tantissimo la differenza, anche sul palco. Ho molta più energia quando faccio i concerti.
0: Quindi non è più soltanto e poi scegliere con cura le parole, ma e poi scegliere con cura cosa mangi.
2: Assolutamente, anzi è molto più difficile scegliere con cura cosa mangi quasi.
0: No, l'ultima volta che ci siamo trovati ci raccontavi come questo disco poi ha avuto, che è il motivo per cui ritorniamo qui oggi, questo disco ha avuto una gestazione molto lunga, no? Iniziato prima dal Covid, poi messo in pausa per lavorare a Ila Cruz, al tour che è venuto fuori, poi ripreso in mano, poi però aspetta, poi prendi, molla, cioè
2: esatto.
0: Complimenti, perché prendere e mollare troppe volte c'è il rischio che vada tutto un po' in malora. Insomma, invece
2: no, io sono sempre convinto che se il lavoro che fai sulle canzoni, vuol dire sugli arrangiamenti, sui testi, sulla visione generale, è giusta, tra virgolette, non invecchiano. Anzi, io ho avuto la possibilità di è stato difficile, perché ho avuto la possibilità durante, appunto, la prima volta che l'ho messo in stand-by, pure la seconda, di affinarlo anche di piccole cose, senza però togliergli quella sensazione di sincerità. No? Per cui è stato lungo, però mi ha dato la possibilità appunto di ripensarlo, di riguardarlo, di fare mille volte la scaletta, di pensare a 10 titoli diversi, a fare le ultime piccole, che non gli hanno tolto freschezza, ma l'hanno solo messo più a fuoco.
0: Bello. E poi scegliere con cura le parole, disco che è già fuori, è il motivo per cui siamo qui. Cominciamo ad ascoltarne un pezzettino, perché insomma è sempre da lì che si parte. Mauro Ermanno Giovanardi, questa è Veloce nel pomeriggio di In Blue 2000.
3: Esistere vuol dire poter scegliere.
0: Titolo chiarissimo, Veloce, Mauro Ermanno Giovanardi, c'è lui qui con noi a raccontarci del disco E poi scegliere con cura le parole. Che poi pensavo, Mauro, se fosse una fotografia, cioè sembrerebbe, sai, quelle cose di calcetto, no? Accosciati da sinistra, Bianconi, Anastasi, Cola Pesce, le zie, cioè, capito? Dà un po' anche questa idea di comunità, ecco, di questa piccola famiglia allargata, no?
2: Sì, è stata un'idea iniziale, cioè fin dall'inizio ho avuto questa cosa che mi sarebbe piaciuto creare una sorta di collettivo per far convogliare un po' di idee, un po' di suggestioni, un po' diversi. Guarda, io sono arrivato a un percorso della mia carriera che davvero non ho più nulla da dimostrare.
0: Ah, certo.
2: Non ho, ho neanche un ego trip da nutrire, per cui penso sempre che la cosa più importante sia alla fine fare un disco il più bello possibile. Mm. Perché noi alla fine siamo quello che lasciamo. Per cui, proprio per questo, se io sto lavorando a un brano nuovo e tu mi proponi qualcosa che secondo me mi sembra più interessante, non ho nessuna remora a mettere da parte il mio, perché quello che importa è far uscire un disco il più bello possibile. Poi possiamo stare a stabilire il concetto di bellezza, però secondo me la cosa fondamentale è appunto lasciare qualcosa che sia più bella possibile a chi lo ascolta.
4: Mi incuriosiva per esempio La coscienza della mia generazione, adesso è la canzone che ascolteremo tra poco, che è una cosa su cui ha messo le mani anche Bianconi. Appartenete a due generazioni diverse, voi, te e lui, cioè quindi anche questa visione, come dire, comune, no? È anche un po'... cioè, dov'è il punto d'incontro?
2: Esatto, esattamente, guarda, in realtà questo pezzo l'avevo scritto con De Rubertis, avevamo lavorato sulla musica con lui, avevo scritto un testo che inizialmente si chiamava L'innocenza della mia generazione. Poi ho voluto coinvolgere Francesco, che mi disse:
4: innocenti di cosa?
2: E lui mi disse: guarda, secondo me, io che sono di 10 anni più vecchio di cioè più giovane di te, secondo me voi eravate la generazione no future, che in qualche modo ha infranto i propri sogni. Rivoluzionari tra virgolette, per cui io piuttosto che l'innocenza parlerei di qualcos'altro, e abbiamo in qualche modo cercato di costruire una sorta di jacuzzi generazionale dove appunto una serie di sogni si sono infranti e ci abbiamo messo dentro i Sex Pistols, quando i ragazzi con le spade e le pistole sono i Pistols, ci abbiamo messo dentro Guns N' the Queen per sparare alla regina alle illusioni, ci abbiamo messo dentro il muro di Berlino, ci abbiamo messo dentro Bowie, perché il verso finale dice e per un giorno noi innamorati eroi, che we can be heroes just for one day, per cui abbiamo voluto mettere dentro. E quando ho dovuto pensare al video, ho pensato a queste nostre chiacchiere con Francesco, e in realtà nel video sono entrate un po' anche queste cose, per cui sì, La coscienza della mia generazione è una sorta di jacuzzi.
4: È bello perché poi col senno del poi si riescono a fare tutte queste valutazioni, cioè guardando noi oggi a quello che succedeva per esempio nella musica italiana di quegli anni lì, degli anni 90, insomma, che è un po' il momento, diciamo, in cui la mia generazione, no, viveva questa grande novità, insomma, c'erano un sacco di istanze diverse, un sacco di varietà, cioè la musica italiana era qualcosa di fervente, di nuovo, di completamente diversa da se stessa, cioè si andava, che ne so, dagli After Hours ai Subsonica, agli Usmamo, cioè la Croce, c'era posto per tutti. Questo forse, guardandolo appunto col senno del poi, è qualcosa che oggi manca clamorosamente.
2: Ah, guarda, io ci ho fatto un disco su quella roba là. La mia generazione proprio racconta, ho cercato di raccontare quella stagione irripetibile dove in realtà tutti noi, quello che ci accomunava era il background culturale. Tutti noi arrivavamo da esperienze, diciamo, di musica alternativa, di controcultura, eravamo più vicino alle fanzine, ai centri sociali che ai network. Per cui, perché infatti la Cruz erano diversissimi dagli After Hours, che erano diversissimi dagli Anna Megretta, che erano diversissimi dai Marlene Kunz, dagli Usmamo, per cui in realtà quello che ci accomunava era qualcos'altro, era la voglia di raccontare il nostro background con le parole in italiano, nel senso che secondo me quando le rivoluzioni si possono avvenire se ci sono delle congiunzioni astrali giuste, e lì c'è stato da una parte noi che abbiamo in qualche modo, siamo cresciuti con la musica anglofona e abbiamo per diverso tempo scimmiottato un po' quello che arrivava dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, ci siamo resi conto di quanto fosse invece importante farci comprendere di chi era in prima fila. Ci sono stati alcuni discografici, secondo me Senardi, Stefano Senardi per primo, che hanno avuto l'illuminazione che tutta questa scena potesse avere in qualche modo un'esposizione importante, e la terza era che c'erano i nostri coetanei, i ragazzi che ascoltavano appunto dai Nirvana ai Portishead, che erano orfani di gruppi che cantavano questo tipo di musica in italiano. Per cui è stato un momento, guarda, a metà degli anni, del 94 fino al 97 praticamente, anzi devo dirti dal 94 al 95 c'è stata proprio l'esplosione di tutta questa scena, dove ogni major aveva messo sotto contratto dei gruppi che arrivavano da questa scena. È stato un momento che l'ho vissuto in prima persona, proprio anche da protagonista tra virgolette. È stata un'esperienza bellissima. Io sono passato ho fatto l'ultimo concerto dei Carnival of Fools, che era la mia band prima della Cruz, davanti a, che già il disco della Cruz era già pronto, però per qualche anno ho avuto sia portato avanti
4: i piedi in due scarpe, insomma.
2: I piedi in due scarpe. L'ultimo concerto dei Carnival of Fools fu a Laveno, in provincia di Varese, con forse neanche 200 persone. 9 mesi dopo ero davanti a 700.000 persone al concerto a Roma del 1° maggio, per cui è stato proprio una roba pazzesca vivere quei mesi. Per cui diciamo, ho voluto raccontare con il mio disco precedente, La mia generazione, questa stagione.
4: Bello, no? È un cambio di paradigma sicuramente per chi l'ha vissuto e per noi che l'abbiamo vissuto da fuori ascoltando e conservandone ancora i ricordi. E poi Scegliere con cura le parole è un disco più maturo, chiaramente. Come dire, qualche disco all'attivo ce l'hai, qualche anno di esperienza ce l'hai. Non è un caso che stia piacendo un po' a tutti questo disco, no? C'è uno che ne parla male, insomma.
2: Sono rimasto abbastanza stupito e molto sorpreso, perché sto ricevendo dei feedback pazzeschi. Io ho fatto quasi 20 dischi, tra i dischi dei Carnival of Fools, quelli della Cruz, i miei solisti, però devo dirti che c'è stata un'accoglienza bellissima. Dico, ogni giorno mi arrivano decine e decine di messaggi su Messenger privati, su Instagram privati, oppure dei commenti sulle mie pagine dei social, che mi stanno dicendo tutti: è un disco bellissimo, forse il tuo disco più bello. Colleghi giornalisti, capito, che o DJ, che mi dicono le stesse cose, per cui io da un punto di vista artistico dovrei quasi anche già essere contento, no?
4: Gongolare proprio.
2: Per cui però sono davvero, poi tantissime persone che mi hanno scritto quando uscì Anni Zero, che si sono messi a piangere, l'ho sentito 20 volte, ho pianto tantissimo. Colleghi che mi hanno fatto dei post, che poi è strano. Per cui devo dirti che sono davvero contento, perché ci ho messo veramente, avendo avuto tanto tempo a disposizione, ci ho messo veramente tanto di me, pur avendo collaborato con diversi amici che stimo, ci ho messo tanto di me, del mio modo di approcciare la musica, di curarmela, di metterci cuore, ma metterci anche testa, metterci tanta disciplina, metterci.
4: Certo.
2: È come che sto diventando sempre più esigente, perché come ti dicevo prima, noi siamo quello che lasciamo. L'unico modo per combattere la morte, secondo me, è quella di lasciare un piccolo segno nel passaggio su questa terra. Per cui io quando finisco un disco, se non sono stremato, vuol dire che non ho dato il 110%.
4: Non ho lavorato abbastanza. Una manciata di date nuove sui social. Vedo fine agosto, fine settembre. Il calendario di Mauro Ermanno Giovanardi è in aggiornamento, ma c'è un altro pezzetto della lunga intervista che abbiamo fatto la scorsa primavera che volevo farvi riascoltare tra pochissimo. Le parole dell'estate. Estate con noi.
3: Esistere

0: una canzone che trasmette un'energia incredibile con quel coro, la voce di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni nel pomeriggio di In Blue 2000. Ma a proposito di voci incredibili, quella di Mauro Ermanno Giovanardi, che dicevamo prima, no, è una delle più riconoscibili della musica italiana, ma da qualche decennio ormai. E lo scorso aprile era passato ospite nel nostro pomeriggio per parlarci del disco nuovo. E poi scegliere con cura le parole e per raccontare pure la dimensione del live, che ci diceva insomma è chiaramente ispirata alla new wave inglese degli anni Ottanta. Lui è di casa, insomma. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Per capire come poteva essere, diciamo, lo show, perché...
3: Che questa pure è una cosa, come dire, da inquadrare, no? Un disco di cantautore però elettronico a modo tuo, cioè nel senso, sì. Se no era troppo facile, no?
2: No, infatti esco per la prima volta con un setup e con una formazione inedita, perché appunto non essendoci batterie suonate, non essendoci dei bassi veri, non essendoci una chitarra nel disco, ho voluto pensare a una formazione che avesse un sapore un po' new wave anni 80, dal sapore anglofono, per cui esco con due postazioni di tasti ai miei due lati, per okay. cui alla destra c'ho Eugene che suona il piano e manda le sequenze, dall'altra parte c'è Chiara Castello, che è anche la cantante Damnata Blonde, che suona i synth, fa un sacco di parti vocali al posto, non so, delle trombe, insomma, per fare i temi. E abbiamo riarrangiato anche i pezzi storici o qualcuno dei La Cruz o miei, in modo per avere un suono più compatto, omogeneo, per cui certo. Abbiamo fatto questa data zero. Ero un po' curioso di vedere com'è, perché ci pensavo da 2 anni a una formazione così, andare in giro in 3, una formazione un po' più agile, senza fare ore di soundcheck, senza avere un po' quell'approccio troppo rock dove c'era insomma la batteria, visto che nel disco non c'è una batteria vera. Per cui insomma ho cercato di anche dal vivo di mettere insieme questa idea, questa visione iniziale, che era quella di una canzone d'autore del terzo millennio, dove appunto canzone d'autore però senza usare gli strumenti classici
3: tradizionali, sì, che poi alla fine è sempre un power trio, cioè adesso uno ce l'ha con l'immagine del rock, però è sempre 3 persone su un palco, insomma un power trio importante. No, una cosa che mi incuriosisce, con questo ci salutiamo, no? Questo "e poi scegliere con cura le parole", cioè sembra un elenco di cose: comporre le canzoni, essere delle brave persone, mangiare bene, preoccuparsi delle parole e poi scegliere con cura le parole, come se fosse la ciliegina sulla torta, capito?
2: No, guarda, in realtà il titolo arriva 2 anni e mezzo fa, ho fatto uno spettacolo su Alda Merini, per cui mentre studiavo e mi documentavo su di lei, perché un po' io l'ho conosciuta proprio personalmente. Sì, perché la Vox Pop è nata con l'etichetta discografica di cui uno dei soci, che è nata in Chimera, che era un locale, dei primi caffè letterari a Milano, fine anni 80, per cui noi andavamo lì tutte le sere, era il nostro luogo. Lei era il periodo ancora prima che lei andasse da Costanza, per cui era totalmente sconosciuta, okay. E tutte le sere noi, Alda mi veniva a chiedere: "Dai, sono senza soldi, non è che mi offriresti un bicchiere?" per cui cioè, ma questo per almeno, guarda, l'86 all'89 abbiamo frequentato il Chimera,
3: che bello.
2: E l'abbiamo incontrata quasi tutte le sere, e per cui, facendo un lavoro su questo spettacolo su Alda Merini, sono incappato in questa intervista dove lei diceva: "Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire." E mi sembrava molto
3: un'immagine fortissima questa.
2: Per cui me la sono messa da parte insieme a un'altra decina di ipotetici titoli. Per cui il problema era di non fare una cosa troppo Wertmülleriana, perché già certo. Mauro Ermanno Giovanardi puoi scegliere con cura. Per cui era scegliere con cura le parole, perché da non dire mi sembrava eccessivo, eccessivamente lungo, per cui, e poi era per dargli un cioè un sapore ancora più poetico,
3: di poesia, certo.
2: Per cui diciamo che il titolo arriva da questa cosa. Senza le poi mi sembrava un po' meno interessante,
3: troppo imperativo, a scegliere con cuore, sì, le parole, cioè, no? I compiti di scuola sembrano, no?
2: Invece con e poi secondo me tutto tornava in una dimensione più poetica, e come dici tu è come se ci fu, come se fosse l'intro a una serie di cose.
3: Bello, bello, mi piace molto. Facciamo pure che tra tutti quei titoli che ti sei messo ne conservi uno per un libro, perché tutti questi aneddoti, queste storie, secondo me meritano anche di essere raccontati in una forma un pochino più lunga, no? Di un disco, insomma.
2: No, e guarda, ci sto pensando da un po', anzi, in realtà ho iniziato a scrivere 4-5 capitoli, ho detto, prova a scrivere qualcosa, perché me lo chiedono da un sacco di tempo, io ho sempre detto di no, perché per tanti anni se non scrivevi un libro
3: sì, non eri nessuno, cioè, sì, non puoi andare da nessuna parte, sì,
2: per cui c'è una casa editrice di amici che mi ha chiesto, dai, ma prova a fare un libro. In realtà lo volevo fare con Massimo Cotto, con cui abbiamo condiviso più di 100 spettacoli tra il Chelsea Hotel e il Decameroc. Poi lui mi disse, no, secondo me potrebbe essere bello metterci lì, stiamo una settimana al mare, tu mi racconti tutto, però secondo me è più figo se lo fai tu. E allora mi sono messo a scrivere, ho scritto, mi sono detto, scrivo 5-6 capitoli,

Al di là degli artisti, no? L'occasione per entrare nel mondo di Mauro Ermanno Giovanardi, intervista da recuperare in versione integrale tra i podcast su play2000.it. Il disco si intitola E poi scegliere con cura le parole, una coccola in musica, praticamente, le parole dell'estate.

categoria nomi nuovi da conoscere, e un giorno magari apriremo anche una rubrica sul perché gli artisti scelgono certi nomi, no? Questo progetto si chiama Prima Stanza a Destra, che fa subito studio medico. È un ragazzo di 23 anni che scrive e produce con una sua visione specifica, diventato virale su TikTok con estratti delle sue canzoni, parliamo di oltre 3 milioni di like, e un'estate a portare dal vivo questo suo progetto. Era l'unico ricordo, Prima Stanza a Destra, nel pomeriggio di In Blue 2000. A proposito di unico ricordo, quello che ho di Aretha Franklin, l'unico sicuro, è che lei non abbia mai cantato una canzone brutta. Senti qua.

indietro al 1968 con Aretha Franklin, che per prima ha portato alla numero uno in classifica una canzone che era stata pensata per Otis Redding, e non è andata male a farla cantare a lei come ripiego, visto il Grammy come miglior performance R&B femminile e tutta una serie di riconoscimenti che ha raccolto nel corso degli anni per una canzone che ha quasi 60 primavere e appartiene ai ricordi di generazioni diverse ormai. Noi per oggi andiamo via, ma ricordatevi che ci siamo anche domani, se volete parlare anche di musica, insomma, io e Francesco Filippi, regia, puntuali, stesso posto, stessa ora.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In apertura, la Colombia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nei pressi di San José del Palamar, nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà. Pesanti danni agli edifici, alcune strutture saranno interamente collassate, fra cui l'ospedale di Cali, dove ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. Al momento il bilancio provvisorio è di 20 morti. Le prossime notiziari, ulteriori aggiornamenti. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore era già stato perquisito lo scorso 4 luglio, a lui viene contestato il metodo mafioso. Il caldo non dà tregua, fino a metà agosto si rinforza l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa.
1: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine nella regione, lo ha detto Alin Izzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E intanto le tensioni sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il prezzo del gas naturale, che arriva a 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'interno del locale. Antonio Perrotta aveva 34 anni. Secondo la ricostruzione, il litigio fra Perrotta ed alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno del locale, poi all'esterno la vittima è stata aggredita e picchiata violentemente. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.
6: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. e ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Violento terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crollati interi edifici, persone sotto le macerie, decine le vittime, secondo un primo bilancio provvisorio. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola e resta lo scontro sui migranti fra Roma e Madrid. Arrestato Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. L'Italia si prepara una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento Chocó nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia fra cui Bogotà, Cali, Manzanares e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, pesanti danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, fra queste anche sezioni di ospedali. Secondo la stampa colombiana ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola mentre Madrid rafforza i controlli e cresce lo scontro con l'Italia sul tema Schengen. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: In migliaia ieri hanno manifestato a Ceuta chiedendo risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti e la successiva crisi. Una tensione che esplode in un quadro europeo sempre più delicato. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso Italia e Grecia, richiamando il principio secondo cui il paese di primo ingresso debba esaminare la richiesta d'asilo. Madrid intanto guarda al prossimo 15 agosto, data che sarebbe indicata come quella a rischio per nuovi tentativi massicci di ingresso. Le autorità spagnole rafforzano il dispositivo di sicurezza con militari, polizia e guardia civile, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio infiltrazioni legate al terrorismo. Intanto si consuma lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione su Roma. Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni, che insieme alla premier danese Mette Frederiksen ha ribadito la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e contrastare quella che entrambe definiscono immigrazione incontrollata. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nel 2026 sono 17.000 i migranti sbarcati in Italia fino ad oggi, secondo i dati del Viminale. Di questi ne sono stati rimpatriati oltre 5.000. Aumentano però i morti nel Mediterraneo. Nei primi mesi di quest'anno infatti sono stati 1.400. Sentiamo Fausto Nicastro.
3: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri partito da Sfax in Tunisia ha raggiunto Cala Croce con 57 persone a bordo, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà, invece, aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno, lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra in Ucraina. Massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato.
4: 13 persone ferite nell'attacco aereo russo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha colpito anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria Nizhnikamsk nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. bambino. Un'azione che insieme a quella nelle 24 ore precedenti a Belgorod è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. Una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili mentre la diplomazia appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco, che ad oggi sembra sempre più lontano. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz. È una partita a scacchi, dice Trump. Da Teheran avvertono no. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, all'agenzia di stampa Taksim, ha spiegato che c'è un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghaei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz ormai è l'obiettivo più importante, quello che, secondo il Wall Street Journal, consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria e mettere fine alla guerra. Non sarà tuttavia facile perché Teheran ha ribadito di voler mantenere il controllo dello stretto. Oggi intanto il presidente Pezeshkian, per mettere a tacere le voci che davano l'ayatollah Mojtaba Khamenei in fin di vita, ha dichiarato di aver avuto un lungo incontro con la guida suprema. Ancora una volta però non sono state mostrate né foto né video dell'incontro. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha detto il premier Netanyahu. Sentiamo Paolo Fucili.
6: A parole è inaccettabile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, del piano di pace per Gaza. Nei fatti però Israele già lo rispetta, fa osservare una fonte del Board of Peace istituito dal presidente americano Trump per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora però sono stati ancora 1200 i morti nella striscia. La roadmap disegnata dal board inizia con lo stop a ogni azione militare, ma prevede poi il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando e se insieme oppure no è il punto su cui più si fatica ai tavoli della diplomazia. Non c'è altra via verso la pace, ripete l'alto rappresentante del board per Gaza Nikolai Mladenov. Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida e la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares ad individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova scossa ai campi Flegrei di magnitudo 3.0, oltre 2200 le persone ancora fuori casa. Sentiamo Lucia Scione.
8: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è a carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 accolte al Pala Trincone, il palazzetto dello sport adibito a centro di prima accoglienza per gli sfollati. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta, nascondeva all'interno attrezzi da scasso. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. E l'Italia si prepara a una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta per caldo, siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia dopo la breve tregua dei temporali. Da domani l'anticiclone africano farà risalire le temperature con punte di 38-39 gradi. Tra le città più esposte, Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso arriverà anche al nord, da Bologna a Milano e Verona, e saranno soprattutto le notti tropicali, con temperature ancora alte dopo il tramonto, a rendere pesante questa ondata. A lanciare l'allarme anche Copernicus, il programma europeo che monitora il clima della Terra. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato, dietro soltanto al 2023. Record anche per gli oceani, 20,96 gradi la temperatura media superficiale a luglio, mai così alta per questo mese. Caldo, mare rovente e siccità, una combinazione che aumenta anche il rischio di incendi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere il 17 e 18 di agosto. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E Legambiente conferma invece l'inquinamento di mari e laghi italiani. Sentiamo Elena Aquilanti.
10: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa: i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata. Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
11: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
12: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
13: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
14: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paspi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
15: che hanno fatto la storia di quella settimana.
14: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
15: su Radio Incontri in Blu.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana, buongiorno, buon ascolto. Questa è la pagina sportiva di lunedì 10 di agosto. Non possiamo che iniziare parlando di Arezzo, che ieri sera appunto ha battuto l'Unior Brescia per 2-0 nel preliminare di Coppa Italia. Circa 2.700 persone hanno assistito allo stadio Città di Arezzo questo incontro piacevole da vedere, di cui 374 erano per il settore ospiti, numeri che preannunciano una buona cornice di pubblico quindi per il ritorno di Arezzo in una competizione nazionale e per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Come pronosticato per il preliminare di Coppa Italia contro l'Union Brescia, Bucchi schiera una formazione con quattro dei nuovi arrivati dall'inizio. Una novità per il reparto: Nunziante tra i pali, in difesa Ilanes, ancora Sala a centrocampo e Cerri riferimento avanzato. Assenti Emiliano Pattarello, in ripresa dalla pubalgia, che dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo fin dai prossimi giorni. L'obiettivo è recuperare Pattarello per la prima di campionato ad Avellino il prossimo 22 agosto alle ore 21. Quindi una partita vera dopo settimane di preparazione, il ritiro estivo e le amichevoli per l'Arezzo. È arrivato il momento del primo appuntamento ufficiale della stagione 2026-2027, la sfida che rappresenta il primo vero banco di prova per la squadra di Cristian Bucchi, che mette subito in palio un appuntamento di prestigio. Chi supererà il turno infatti tornerà in campo venerdì 14 agosto a Cagliari in trasferta contro la formazione sarda di Serie A. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non erano previsti tempi supplementari, ma si sarebbe proceduto direttamente ai calci di rigore. Quindi dicevamo della formazione, che ha visto quattro debutti e tutti i quattro giocatori naturalmente arrivati durante il calcio mercato. Il giovane Nunziante in porta, mentre il debutto di Ilanis in difesa, anche Sala a centrocampo e poi l'attaccante Cerri. Insomma, quattro giocatori mister Bucchi li ha presentati di fronte al proprio pubblico e quindi una vittoria è più che salutare. Sulle corsie difensive Renzi, Righetti e Gilli, ancora Ionita e poi Viviani. In avanti nel tridente offensivo, accanto a Cerri, spazio per Arena e Tavernelli sulle corsie. Nella formazione bresciana Corini lancia subito titolare Rizzo Pinna, trequartista che nella passata stagione segnò in campionato la rete del vantaggio ospite con la maglia dell'Ascoli, vittoria esterna 1-2 dei marchigiani. È tutto pronto quindi per cominciare, l'Arezzo completo bianco, Union Brescia in maglia azzurra. Nel primo tempo la squadra di Bucchi attaccherà verso la curva nord occupata da circa 400 tifosi bresciani. È Chierico ad agire come playmaker davanti alla difesa, prima azione offensiva Maranto, Arena si accentra e apre sulla sinistra per Tavernelli che rientra e prova il destro dalla lunga distanza, il tiro è debole e centrale, facile preda dell'esperto Liverani. Si fa vedere anche l'Union Brescia con il suo centravanti sinistro da 20 metri di Crespi che lambisce il palo alla sinistra di Nunziante. Al settimo un'occasione per l'Union Brescia, brutta disattenzione di Nunziante che legge male un pallone all'indietro, Crespi lo anticipa e riesce a saltarlo, il numero 9 poi indirizza la palla verso la porta sguarnita ma non trova lo specchio. In ogni caso Gilli forse era riuscito a recuperare spazzando il pallone all'interno dell'area piccola. 17° minuto, primo cartellino del match, ammonito Armati per un fallo di in ritardo a centrocampo su Tavernelli. Al 19° manovra dell'Arezzo da destra a sinistra con Righetti che viene liberato per il cross e mancino in aria. Cerri ci arriva di testa ma non riesce a schiacciare il pallone, parabola campanile che Liverani blocca agevolmente. L'Arezzo passa in vantaggio al 24°, recupera una palla a centrocampo Cerri, stoppa, alza la testa per aprire a destra per Arena che sfrutta l'intervento a vuoto del proprio marcatore e si invola tutto solo verso la porta. Il numero 30 con freddezza col mancino infila Liverani sul primo palo, vantaggio Amaranto e primo gol stagionale del Cavallino ad opera appunto di Arena. Alla mezz'ora ancora l'Arezzo, pericoloso lanciato in avanti per Sala che regge il corpo a corpo e arriva sul fondo a destra, poi scarica indietro per Ionita che prova a piazzare con il destro, tiro deviato, Liverani riesce a respingere. Al 31° occasione per gli ospiti, destro a giro di Rizzo, Pinna che chiama Nunziante ad un bel intervento con la mano di richiamo. 4 minuti dopo, cioè al 35°, corner di Righetti, Gilli svetta di testa e cerca l'angolo in diagonale, palla fuori, non di molto. 44° minuto, siamo quasi alla fine del primo tempo, il direttore di gara lascia correre su un presunto contatto tra Chierico e Zennaro nell'area di rigore Amaranto, concessi 2 minuti di recupero recupero e poi al 47esimo duplice fischio l'Arezzo conduce per 1-0 all'intervallo, decide per adesso il gol di Arena su assist di Cerri. Riprende il gioco con la ripresa e gli ospiti inseriscono subito la Mesta che rileva Armati. Al 46esimo buona combinazione sulla destra tra Sala, Cerri e Arena. Il 30 lanciato in profondità arriva sul fondo e appoggia all'indietro per l'ex Torres, destro potente che finisce abbondantemente alto sopra la traversa. Al 55esimo ammonito Nunziante per perdita di tempo su rimessa dal fondo. Tre minuti dopo altra pregevole trama offensiva dell'Arezzo che si conclude con un affondo di Tavernelli sulla sinistra. Il suo cross è Mancini, scodellato nell'area piccola, è bloccato da Liverani. 63esimo, palla persa banalmente da Amaranto sulla tre quarti sinistra. L'Union Brescia prova ad approfittarne trovando in aria Crespi che stoppa, controlla e si gira di destro. La retroguardia mura la sua conclusione e l'Arezzo si salva. 66esimo, tre sostituzioni per Bucchi, escono Chierico, Sala e Arena, entrano Viviani, Maguli e Varela. A questo punto anche Corini richiama in campo due nuovi giocatori, fuori Rizzo, Pinne e Crespi, al loro posto Pellegrini e Vido. Al 73esimo occasione per l'Arezzo grazie ad un'azione di prima degli Amaranto con Viviani che imbuca alla perfezione per Varela. Varela arriva in fondo, guarda in mezzo e serve Rossaterro per Cerri in aria. Il centravanti da due passi spara alto. 75esimo ancora un cambio per il Brescia, libera per Zennaro e poi la ripartenza Amaranto conclusa da Tavernelli che rientra sul destro dal limite dell'area e costringe Liverani a mandare il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner seguente l'Arezzo conquista una punizione sulla sinistra, Rigretti crossa in mezzo una palla insidiosa che dopo una leggera deviazione è bloccata dal portiere bresciano. All'80esimo quarta sostituzione per l'Arezzo, staffetta tra il centravanti Cianci che rimpiazza Cerri. All'82esimo tripla occasione per il Brescia, la difesa Baranto si salva dal possibile pareggio, tre tiri ospiti respinti prima da Nunziante con un doppio provvidenziale intervento e gli ultimi invece murato da Ilianis sulla linea di porta. L'arbitro aveva poi alzato la bandierina per fuorigioco. 84esimo, giallo per Silvestri, atterrato Tavernelli al limite dell'area. Arriva il secondo gol due minuti dopo, l'Arezzo raddoppia sulla seguente punizione. Camillo Tavernelli si inventa la prudenza che fa esplodere il comunale, traiettoria che colpisce il palo interno e si insacca alle spalle di Liverani, raddoppia Baranto. 86esimo cade uno dei grandi tabù del comunale, l'ultimo gol su punizione diretta realizzato sotto la porta Minghelli risaliva al 28 febbraio 2010, giorno della rete di Romolo Eugenio Togni contro il Foligno. 87esimo Corini cambia ancora l'ultima pedina ma in campo Spagnoli per Mallamo. 88esimo ultima sostituzione invece per Bucchi, debutto l'ultimo arrivato Leone, fuori capitan Ionita. 90esimo il direttore di gara concede 5 minuti di recupero. Al 91esimo giallo per Marras, fallo su Righetti. 94esimo palla in mezzo di Tavernelli, spizzata da Ilianes verso la porta, conclusione centrale parata da Liverani. 95esimo finisce qui, l'Arezzo supera l'esame Union Brescia e passa il turno in Coppa Italia. Gli Amaranto si sono guadagnati la prestigiosa trasferta sarda dove saranno ospiti del Cagliari venerdì 14 agosto alle ore 18:30. La nota positiva di questa trasferta in quel di Cagliari arriva dalla possibilità di assistere all'incontro Cagliari-Arezzo guardandolo appunto su Italia 1 che detiene i diritti di calcio di Coppa Italia Frecciarossa. E adesso le interviste, Bucchi post gara.
2: No, diciamo che ci sono state diverse cose che mi sono piaciute, tipo l'essere rimasti quasi sempre squadra, ci siamo allungati 3-4 minuti prima del cooling break del secondo tempo, dove un attimo ci eravamo a un po' perso le distanze, da collegarsi anche al discorso fisico, no? Sto periodo qua 60-65 e poi in base alle partite anche all'avversario, no? Se la partita c'era sempre in controllo probabilmente hai speso un po' meno energie, eri al 70-75, quando trovi un avversario di livello come il Brescia è normale che bene o male il possesso era diviso e quindi ci hanno fatto far fatica e quindi l'aspetto fisico sicuramente deve migliorare, ma è assolutamente normale, quindi non era quella la cosa che poteva preoccuparmi, però nel momento di difficoltà fisica volevo che rimanessimo squadra, cosa che poi come così siamo riusciti a mantenere anche grazie ai cambi. Mi sono piaciuti i primi 11 perché comunque avevamo, dico, 5 nuovi, perché il play sia Chierico che Viviani lo scorso anno, tranne in situazioni di emergenza, insomma, non avevano mai giocato in quella posizione e quindi lo conto con un uomo, c'era Nunziante, c'era Giannis, c'era Sala, c'era Cerri, quindi 5 undicesimi è un cambiamento abbastanza importante. l'anno scorso eravamo 10-11, siamo cambiati solo il portiere, quindi era tutto molto più veloce, molto più rapido, però ho rivisto delle trame nostre, ho rivisto un blocco squadra simile a quello che vorrei vedere, quindi sono cose positive. Poi potevamo fare il terzo gol prima, potevamo concedere magari qualcosina in meno, abbiamo fatto due o tre sbavature, magari un po' per stanchezza, un po' per leggerezza, però credo che faccia parte di questo momento proprio, diciamo di momento di condizione. Siamo ancora ad agosto, quindi è normale che non puoi aspettarti troppo di più. Poi, ovviamente mi arrabbio lo stesso, perché vorrei sempre che fosse, sì, perché poi per loro deve essere uno stimolo, cioè non mi accontento, voglio che le loro qualità, le loro caratteristiche io le conosco, le vedo in allenamento e voglio che siano espresse con continuità. E quindi, però, quello fa parte del pacchetto, insomma, no?
3: Ecco, non era una gara semplice, mister, lo si sapeva sin dall'inizio, però lei in settimana ha detto: continueremo a essere l'Arezzo che ha vinto il campionato, e oggi abbiamo visto veramente lo spirito di squadra, perché sì, insomma, ripeto, non è una partita semplice. Voi vorrei sapere cosa ha pensato quando abbiamo sbagliato il secondo gol e in quella maniera incredibile.
2: Ma allora, hai detto una cosa molto importante, cioè il fatto che era una partita difficilissima, perché loro, ve l'ho detto in conferenza prima della gara, no? Mi ricordano moltissimo noi lo scorso anno, squadra rodatissima, allenatore bravo che li guida già dalla stagione precedente, esperienza maturata sul campo, conoscenze, sono arrivati giocatori forti, quindi è un'organica pronto. Il Brescia giocherà, credo, insomma, per la vittoria fino all'ultimo secondo. E quindi avversario in questo momento è difficilissimo, perché sono squadre che vanno più forte, sono già mature, sono già pronte, rispetto magari a chi ha cambiato di più, ha una preparazione un po' più approssimativa sotto tutti i punti di vista. Mi è piaciuto lo spirito, perché anche nel momento che c'era da soffrire si sono messi là, hanno fatto la legna, ho visto gente che si buttava per non subire gol con la pancia, con la faccia, segno che c'è uno spirito importante, quello che noi non dobbiamo perdere, quello nell'ambito del combattimento, e poi l'altro è quello dello spirito di coraggio, di andare, di continuare a fare le nostre cose. Non dobbiamo avere paura di sbagliare, tanto l'errore può accadere anche se sei lì di contenimento, no? Quindi noi abbiamo ottenuto dei risultati importanti attraverso una mentalità, e quella deve essere la nostra forza. Quindi chi è arrivato perché sposa questa mentalità, i Sala, i Giannis, sono giocatori coraggiosi che vanno,

0: Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade, da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani, soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 exagrin, 38 grain. Affidabilità alta.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati, in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema.
2: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Om Bauman è un romanziere che si reca in Irlanda per spargere le ceneri dei genitori da poco defunti. Ma il viaggio di commemorazione si trasforma presto in un incubo, quando Om arriva in un albergo che si dice sia infestato da una misteriosa strega.
3: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
1: Okun, grazie alla sua ambientazione ambigua ed inquietante, è a metà tra l'horror psicologico e il film di mistero. Il protagonista deve fare i conti con le sue più profonde paure, con l'elaborazione del lutto e con tutto quello che ha sempre cercato di nascondere del suo passato.
2: Viveva una strega.

0: È un regolamento di conti tra bande di corsi.
1: Pum, pum.
0: Che continuino pure, meno lavoro per noi.
1: Borgo è un thriller francese. La protagonista è Melissa, un'agente penitenziaria di 32 anni, che si trasferisce in Corsica con il marito e con i figli, sperando di lasciarsi il passato alle spalle e di ricominciare una nuova vita. Viene assegnata al carcere di Borgo.
2: Sorvegliare le guardie e non il contrario.
3: Questa situazione è assurda.
4: Ho due occhi, sai? Vedo che c'è un problema.
5: Capo,
4: ora che me ne vado, il tuo vicino ha recepito il messaggio?
6: Io non voglio problemi con voi, insomma.
7: No, ancora non sei chiaro, è l'ultima volta che te lo dico.
4: Non preoccuparti, la Corsica è piccola.
7: Come va?
4: Quindi ci rivedremo.
8: E tuo marito ha ottenuto un apprendistato.
4: Ho bisogno di un'informazione. Devo sapere la data del prossimo permesso di Rossi, il giorno in cui esce.
1: Borgo non è però un carcere come tutti gli altri. Qui infatti le classiche dinamiche tra detenuti e secondini sono ribaltate, con le guardie che sono sorvegliate dai prigionieri. Melissa viene inserita in questo ambiente grazie a un detenuto particolarmente carismatico e il loro rapporto finisce però per continuare anche quando lui viene rilasciato, portando Melissa in una spirale di criminalità da cui fa fatica a uscire.
4: E io ho problemi enormi.
7: Deve essere affidabile, sono le basi. Ti sei scusata, basta.
4: Ecco, è lui.
0: Ci siamo, ma non riusciamo a identificarlo.
2: Aspetti. Lei la conosco.
9: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
10: Io sono Greta. E tu?
11: Si chiama Rocha.
10: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
11: Non è mio.
1: Greta e le favole vere è un film dall'atmosfera fantastica. È ambientato a Roma, ma i protagonisti sono due bambini che liberano e che vogliono portare al Polo Nord un orso polare, che è rimasto prigioniero dei bracconieri. I due intraprendono così un viaggio di formazione, un percorso di crescita fatto di ostacoli, scelte e momenti molto difficili. Nel cast, oltre ad attori giovani ed emergenti, troviamo anche volti molto amati dal pubblico, come Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore.
10: Guarda. Attraverseremo tanti mari. Incontreremo delfini, balene e foche. Io il mondo lo cambierò davvero.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: C'è di sicuro, e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti, e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana, ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York, bande diverse, vestiti diversi, identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla, un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi uno sparo, Cyrus cade e tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire, Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
3: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
6: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: Abbiamo ucciso Cyrus. Ma di che stai parlando? Non è vero. Sono convinti che l'abbiamo fatto.
1: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
2: Attenti a voi, Gordon. Non sarà facile tornare.
1: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
0: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
3: Ve l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì!
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. C'è stato impossibile scoprire la verità, troppo impegnato.

È morto!

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. E invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 32, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì. E tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico. Diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo, tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile. Una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio. Una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio, per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alle riprese del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I guerrieri della notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry DeWorzon, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

siamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile, le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto ostile.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo.
2: Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Te, certo, io sono uno che ci sta.
3: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
2: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
3: Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate?
2: Siamo le Lisis.
3: Lisis? È già carino, carino, divertente!
2: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
3: Dici giusto.
2: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
3: Qui sei tu che comandi.
2: Meno male che l'hai capito.
4: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
4: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Li aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti.
1: E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno, tornare a casa quando tutto respinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla Radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla Radio è un podcast indipendente, nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto. Son!

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono le ali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

state con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.